0: unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: con Arisa. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Cri. Potrei ascoltare Non avere paura di Tommaso Paradiso. Grazie.
1: Radio Vanilla. Falla suonare tu.

prego, no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte è questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila 9001, mi faresti ascoltare Crawling dei Linkin Park?
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Giaduzza. Vorrei ascoltare una canzone di Olly.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
2: Tu che guardi per terra, io che guardo nel cielo, ti prometto che smetto.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Manila 9001, vorrei ascoltare Vivi nell'aria. Grazie mille. Agostino da Sa Antena.
2: Radio Manila te le suona.

0: resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono...
1: Siamo Artemide e Apollo.
0: Sto per dire sono Geronimo.
1: Perché scemo, perché... Ma perché...
0: Spoiler, spoiler.
1: Perché vogliamo chiedere se...
0: Geronimo. Di chi sono? Non so parlare oggi, degli Shepherds.
1: Shepherds.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 3.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Manila 9001, sono Tony da Cuneo e vorrei dedicare alla mia splendida Marika lei di Marrakesh.
2: Radio Manila.

0: mai uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che esista lei. Mai uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

ascoltare lenta e generosa Yellow dei Coldplay, e la dedichiamo a lei che illumina ogni giorno con la sua luce. Ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao Radio Manila, sono Rita da Nichelino e vorrei ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

c'è qualcosa che non va, tu esprimiti. Infatti sei uno dei miei desideri. Sto cercando soltanto di avere dei brividi, ma non è easy, siamo già freddi. Sti diamanti sono solo vizi e sopprimono tutti i cattivi pensieri. Forse ho trovato la mia miniera, è il modo di farla la mia

ma poi ritorno. Ciao Radio Manila, sono Riccardo, sono finalmente tornato a casa, ce l'ho fatta, e per celebrare questa cosa vorrei ascoltare Another Part of Me di Snoop Dogg con il sample bellissimo di Sting. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buonanotte.

0: forte.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina Manila, sono Emanuele e vorrei dedicare la mia signorina di Neffa alla mia ragazza Chiara. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro e non ho capito ancora se è tardi o se è presto, ma ho capito che voglio ascoltare Are You Gonna Be My Girl dei Jet. Grazie.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Eleonora. Vorrei ascoltare, se possibile, Tu di Umberto Tozzi. Auguro a tutti una buona giornata, a tutti i mattinieri come me. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il

0: Milano.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Michael Bublé con Save the Last Dance for Me. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, auguro a te tutti i manilosi una buona giornata, li saluto tutti. Come sempre mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita. Un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Nick, a Walter di Sommariva, a Walter di Nona, alle famiglie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela, lo saluto, grazie, ciao.

0: Buongiorno, sono Cinzia da Gallarate. Vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma. Grazie e buona giornata.
1: Ciao, sono Fred De Palma. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Hey!

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: Ciao signorina, per favore stamattina mi fareste ascoltare Vedo Nero di Zucchero. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro. Saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva, il panettiere di None, Nick, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5:04.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro, mi metteresti una canzone di Vasco Rossi, fosse già passata, una di Lucio Dalla. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare ridere dei pinguini tattici nucleari? Grazie mille. Ciao Dalino, un bacio alla signorina. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manina, ciao a tutti, sono Paolo da Biella. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora mi metti per favore quella di Madonna con Sabrina? Oddio, il titolo. Bring Your Love, ecco, niente, mi sono appena svegliato, un attimo di pazienza, che ricarico subito. Allora le dico te, a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti i biellesi, a chiunque sta adesso in ascolto su Radio Manila, e quindi chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti, buona giornata, ciao ciao ciao ciao.

0: something I want to talk about.
1: Ciao signorina, sono Walter Panagiasso Mariva. Continuo a aspettare buon momento di Giovanotte Alfa. Salutare tutti i manager all'ascolto, in particolare Gianni di Camagnola, Lino, Walter Salinone, Daniele Saluzzo, Magri Sante, anche un saluto particolare a Silvia, la barista del Bar Magic di Somariva e a Pavel. Buona giornata a tutti, grazie signorina. Radio Manila, nuovo singolo.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Nathan e sto partendo per Riccione e vorrei tanto ascoltare Neon di Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è un superissimo game over. E un bacio alla signorina.

0: Ciao Manila, metteresti American Idiot di Green Day? Un saluto, mori da Domodossola, buon weekend.
1: Radio Manila te le suona.

0: worked.
1: Manila 2001,
2: sempre con te.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno, sono Valentina. Potreste mettere romantica di Ultimo? Grazie, buona giornata.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao Radio Manila, sono Matteo da Asti, vorrei ascoltare Because You Live di Jesse McCartney oppure Stereo Love di Edward Maya. Un saluto e una buona giornata a tutti i manilosi.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, a tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Dicevo, c'è anche una luna pazzesca ancora adesso e c'è un cielo straordinario. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina. Dai, che c'è luna.

0: Of the Night, mi piace, ma adesso sento un profumino di una canzone di qualche anno fa, può essere? Ah, buongiorno, fate entrare.
1: Buongiorno Alice, buon venerdì. Alice, come sempre fai tu, ti auguro a te Maniloso un buon weekend e naturalmente chi non ascolta Radio Manile Game Over. Baci Stella.
0: Ciao Stella, bacio a te. Nel frattempo ho postato la follia mia di oggi. Venite con me, facciamo un giro su una cabriolet oggi. La cabriolet del Manila Box Breakfast. Friday, I'm in love. E beh, ci sta.

Love the Cure su Radio Manila, che bella ragazzi. Devo leggere il prossimo messaggio, però buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga, mentre vado a lavorare mi fai sentire Quando una stella muore di Giorgia, la dedico a voi tutti, buona giornata e buon lavoro manilosi, buon lavoro a te, ciao Tina.

0: Quando la stella muore, Giorgia, mamma mia, alle 6:18, che voce straordinaria, avanti!
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria.
0: Monica!
1: Volevo ascoltare una canzone di Rama, l'ultima, Cabana, la dedico a tutti voi, vi auguro una splendida giornata, ma fa un po' freddino stamattina, va? Ciao caro Alice, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti.
0: Ciao, però sapete che se fa freschino vuol dire che è sereno.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tuo ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
5: Ma vai da Totac!
6: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Cabana, se volete sapere il titolo giusto, la canzone di Rama estiva. A questo punto direi che è questa, giusto? Chi abbiamo?
1: Super Alice. Oggi venerdì, quindi nuovi singoli.
0: Sì.
1: Tra quelli ho visto quello di Mietta oppure quello di Francesca Michelin. Vedi un po' tu quello che c'è. Se no qualcos'altro di nuovo. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi. Buon venerdì a tutti. Da vita.
0: Ce ne sono, questa mattina. Allora io devo fare la consueta domanda. Ma signorina, ma noi abbiamo il nuovo singolo di Mietta dal titolo Mille bugie?

Mietta Mille Bugie, il nuovo singolo uscito proprio questa notte. Invece adesso abbiamo la richiesta di Giusy da Cherasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore Perdutamente di Achille Lauro? Grazie mille, chi ne ascolta Radio Maniera è Game Over. Ma se non vado errato, abbiamo un altro messaggio, ma forse lo leggiamo alla fine della canzone, va bene? Perché abbiamo un'altra richiesta per Achille Lauro. Intanto, Perdutamente.

0: Le Lauro, ecco, l'ho trovato. Radio Manila, e di nuovo puntini, puntini, puntini. Vorrei dedicare la canzone Comuni Immortali di Achille Lauro a Consuelo e Claudia, augurando loro un buon viaggio e uno splendido weekend in Albania. Un abbraccio e buon divertimento, ragazze, da parte di Grinch. Abbiamo ascoltato perdutamente, andava bene lo stesso, vado in ordine cronologico.
1: Ma
0: chi c'è?
1: Buongiorno, buongiorno. Aris, buongiorno Manilosi, qua è Gigi Camionaro, di nuovo direzione Liguria. Stanotte ci ha dato l'acqua perché è tutto bagnato, già a scendere, ci sono ancora parecchi nuvoloni e niente, dai, oggi giornata di singoli, Alice come al solito scegliete per me e mando un saluto a Chiara di Peveragno, Giacomo di Peveragno e Cristina da Torino, tutti quelli che mi conoscono, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: È la prima volta che ascolteremo, almeno che io ascolto, anch'io, quindi lo ascolto insieme a voi, la nuova di Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors. Il titolo è Partenope, tra poco.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex.
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio è rustico e si sente.
15: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Nuovo singolo, il titolo è Partenope, Merkel Cremont, Serena Brancale e The Colors insieme. Bella questa, eh? Questa mi sa che è estiva. Buongiorno Alice, sto facendo la mia corsa mattutina, se possibile vorrei ascoltare Wind of Change degli Scorpions, la dedico a te. A tutti gli ascoltatori, grazie che ascoltano il mio Game Over. Sergio di Ceretta, Wind of Change, la ascoltiamo. E qui bisogna anche, se avete le cuffiette, potete anche concentrarvi, viverla in maniera diversa, oppure vi fermate un attimo in auto dove potete e alzate il volume così, fino a spaccare le casse. Scorpions, Wind of Change su Manila.

0: We Now Change Scorpions su Radio Manila. Beh, attenzione che si parte adesso. Dove andiamo? Sentiamo, avanti.
1: Radio Manila, sono le 6:15. Stiamo partendo per l'addio di un caro amico per la Puglia che si chiama Abel, che salutiamo. Tra poco volo su Brindisi. Volevamo quindi chiedervi Firework di Katy Perry e ricordare a tutti e chi non ascolta Radio Manila. È game over.
0: Un viaggio allora, baci!

0: Sono Mauro, Milazzi Sud.
1: Mauro,
0: stantino ad ascoltare Easy Lover di Phil Collins. Saluto a te e tutti i malilosi, augurandovi una buona giornata, un buon weekend. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: C'è un salto nel passato, ciao Mauro.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.
8: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Prince con Easy Love. Devo salutare Marzia che scrive: buongiorno Alice, com'è il tempo per questo weekend? Stamattina fa freschino, oggi è venerdì, ti chiederei un nuovo singolo a tua scelta. Un saluto a te, a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ma allora adesso vi dirò, vado a controllare tra poco, così ho le idee più chiare, perché sapete che la mattina cambia molto in fretta il meteo. Nel frattempo ho scelto Tuca Macarena. Baby K è tornata.

0: Baby K è tornata con Tuca Macarena. Più estivo di così, più da spiaggia di così non esiste. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, ciao. Questa mattina per favore mi metteresti mica Cartagine di Emanuela Loia? La dedico a Bea Miranda, a tutte le ragazze del gruppo e in particolar modo a Daniela Lasaluzzo, che in questi giorni mi è stata molto vicina e la ringrazio tantissimo.

0: Cartagine Emanuele Loi, adesso chiudiamo l'ora con quale canzone?
1: Buongiorno, Superali. Buongiorno. Come stai? Spero che stai bene.
0: Sì.
1: Ci fai ascoltare per cortesia Love is Love, Culture Club, grazie. Sono Nick, il poeta guerriero del Portogallo. Come al solito ringrazio l'oceano e il Signore per averci donato una pesca abbondante. E saluto i miei due delfini, Jack e Nina. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. La terza, Nick, il poeta guerriero. Ciao!
0: Ciao, ciao Nick dal Portogallo. Chi c'è?
2: Buongiorno, un saluto a tutti da Giorgio Camionista di Bolpiano, direzione Liguria, per lavoro, non per vacanze. E se è possibile, se possiamo ascoltare una canzone dei Pink Floyd. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio a tutti.
0: Lo scopriamo tra poco, se possibile all'inizio della seconda ora del Manila Box Breakfast. Primo scelto per il nostro Nick, Karma Chameleon.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:04.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Aruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
5: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
4: E per la pulizia delle facciate?
5: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
11: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Manila. Manila. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico.

mixtures bridge.

0: Abbiamo scelto Learning to Fly, Pink Floyd, per iniziare la seconda ora insieme. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. C'è il 338 50 38 908 che vi aspetta per spedire i vostri vocals, i vostri audio messaggi su Radio Manila e non solo. Ma intanto ne abbiamo uno, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon venerdì, felice fine settimana. Alice, ma come sono le previsioni per questo fine settimana? Stamattina fa abbastanza freschetto,

0: baci.
1: Allora, Angela, oggi pomeriggio potrebbe, ma perché la probabilità è bassa in realtà, potrebbe esserci una spruzzatina di pioggerellina fine intorno tra le 15 e le 16, ma la novità è che sabato e domenica sarà molto molto molto bello. Solo che sabato farà ancora freschino, con una temperatura massima prevista di 23 gradi, invece domenica tornerà a salire e avremo 28 gradi. Di sera 16-15, di notte, insomma, quella sarà la temperatura. Sentiamo Strump, il nuovo singolo di Grosso Modo, e Federico Scavo.

0: Trump, grosso modo, e Federico Scavo, siete tutti un po' più gasati adesso? Avanti, chi c'è?
1: Ciao, c'è. Alice, buongiorno. Ciao. Sono Ramona da Chivasso.
0: Ramona.
1: Stamattina, se non fosse passato Tiziano Ferro, mi piacerebbe ascoltare la fine. La dedico a te, a tutti i manilosi, auguro a tutti una piacevole giornata e un buon weekend, e chi non ascolta Radio Maniera e Game Over. Grazie mille, Alice.
0: Ciao, un abbraccio, chi c'è poi?
2: Buongiorno Manina e Manilosi, ciao da Max e Nanano, ciao mitico Alice. Ascolta, vorrei sentire se c'era AI di Santana a me ritiro, altrimenti Cavana di Rama. Buon venerdì, buon weekend, e manca qualcosa? Certo, chi non ascolta Radio Manina è un game over.
0: Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, arriva dopo Tiziano Ferro.
3: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
4: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato.

0: iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
5: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
8: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Quartiero, questo è il titolo che abbiamo della canzone di Santana che abbiamo appena ascoltato insieme al gruppo Frontera, che danno la voce alla canzone. Ma noi abbiamo chi?
1: Ciao Alessa, sono Valeria di Ispra.
0: Vale.
1: Questa mattina mi potresti far ascoltare per favore Superman di Federica Abbate? Grazie, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Una fra le più grandi

0: con Superman sulle 2728. Sentiamo chi c'è avanti.
1: Buongiorno Radio Maria.
0: Buongiorno
1: e buon venerdì a tutti. Un saluto da Lino di Montà. Volevo dedicare una canzone ai Maneskin. Fai te, scegli pure te, a mia figlia Alice che sta per partire per i campionati nazionali di ginnastica acrobatica, e da in bocca al lupo. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao
0: ciao ciao. Niente ultimo questa mattina, allora andiamo con Mamma Mia, Maneskin.

0: Mamma mia, Maneskin, ci sono c'è un'interruzione pubblicitaria, ma torniamo con chi? Ah, ecco, sono Fabio e Roberta che volevano ascoltare Neck con una canzone bellissima, ovvero La metà di niente. Tra poco!
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
13: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: E dove andate quest'estate?
17: In Trentino, con i bambini.
16: Ah, vi piace camminare?
17: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
18: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
19: Ecco la refurtiva McDonald's.
20: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
19: E ci sono anche i McFits irresistibili.
20: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
21: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
22: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: La metà di niente, NEC alle 7.39 su Radio Manila.
1: Buongiorno, Sparalis.
2: Buongiorno.
1: Questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare La testa gira di Fred De Palma. E saluto Virginia del Bar Crystal di Sant'Albano Stu.

0: girati. Chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Superaris, buongiorno. Buon venerdì, buongiorno a tutti i vanilosi. Questa mattina vorrei ascoltare Lose Control di Teddy Swims e la dedico a tutti i vanilosi mattinieri. Un buon weekend a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao da Roby.
0: Ciao Roby.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona

0: Teddy Swims Lose Control, 7:45. Scusate, fate entrare, ma chi è?
1: Sì, buongiorno, sono Mingoni del concessionario dove lei ha affittato, ha noleggiato questa Ritmo Cabrio. Senta, se lei va troppo veloce mi spacca tutto, guardi che ha 100.000 km con la
0: macchina. Quale ritmo?
1: Vada piano e nel mentre si mi fa ascoltare quella dell'oceano. Bacio a tutti e mi raccomando, vada piano. Sono Mingoni del concessionario delle macchine.
0: Ma scusate, io non avevo preso una Ritmo. Ah, era una Ritmo. Ma allora sono proprio mai...
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Michelino Vinovo.
8: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
9: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: questa era Ocean Drive, Duke Dumont, solo di Manila. Sì, lo puoi prendere lo scooter, Diego Pedro, lo puoi prendere. Avanti!
1: Ciao Alice, siamo Agnese.
2: Ciao.
1: E
2: ciao papà.
1: E dato che è venerdì, volevamo ascoltare
2: la canzone, quella di Ligabue, è venerdì, non ci rompete i coglioni.
0: No!
1: Ciao!
0: L'ha detto, ma l'ha detto dall'audio messaggio. Vabbè, allora io dico rompe.

0: bomboloni. Allora, siamo in chiusura praticamente anche dalla seconda ora, vero? Del Manila Box Breakfast. L'ultima canzone quale sarà? Sentiamo.
1: Ciao Alice, sono Stefania. Volevo dedicare la canzone di Charlie Puth, Attenzione, a te, Pompi, a Zumbe, Francesco, Giuseppe, Alessio e Salvatore di Napoli. Chi non ascolta Radio Manila, che muovere. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao Steffi, questa è Attention, Charlie Puth.
2: You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you know

0: Attention, chiudiamo con la richiesta di Manuel per In The End di Linkin Park, da dedicare a tutti i suoi amici. La tua canzone arriva dopo le prime news della giornata, rimanete appiccicati.
1: La tua radio sempre Radio Manila.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo,

0: Ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 8:02.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
12: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
11: E per la pulizia delle facciate?
12: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
13: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
12: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
14: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente. Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
15: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
19: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto, lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
18: Ora in Medio Oriente l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
20: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
21: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
18: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Manila News.

Manila. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico.

0: tutta fino all'ultima nota. Eccolo qua, Indian Linkin Park, per iniziare la terza ora insieme, care manirose e cari manirosi. 338 50 38 908, per questi messaggi siete tantissimi.
1: Buongiorno Alice, sono Mimmo da Vapio. Stamattina piacerebbe ascoltare Viva la Vita di Coldplay e per dedicarla a mio amico Matteo, che oggi fa il compleanno. Auguri Matteo, un abbraccio.
0: Auguri Matteo,
1: Game over.
0: Ciao Mimmo.

0: Dalle 8:15 su Radio Manila c'è il mio amico.
1: Ciao Alice, sentiamo. Sono Giuseppe. Ti ricordi che mi ero svegliato l'altra volta tardi e non sono riuscito ad ascoltarti.
0: Aia.
1: Poi io vorrei mettere Mi fido di te di Jovanotti. E ti mando un bacio. E poi che no, ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao.
0: Ciao. Ciao Giuseppe, ti mando io un bacio dall'alto sulla testa.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Di Chantuan. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K. Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, due ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
8: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8:30 alle 19. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Giovanotti con Mi fido di te su Radio Manila, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alice, ciao Radio Manila. Ascolta, oggi alcuni degli istituti hanno finito di studiare. Buon ma per sì. loro, ma non per tutti. Allora, vorrei salutare tutti coloro che hanno finito oggi, compreso mio figlio. Baby One More Time di Britney Spears, se è possibile. Grazie mille che non ascolta Radio Manila e Game Over. E sono Anna Camagnola, ciao.
0: Ma quindi qualcuno ha finito oggi la scuola?

Stevie One More Time. Saluto anche tutte le manilose, tutti i manilosi che ci stanno ascoltando in streaming attraverso la nostra applicazione. Lo so che sono tanti che hanno scoperto Manila anche tramite internet. Ciao Alice, tutto bene per favore? Mi potresti mettere Night Shift Superstar dei Muse? Se non fosse possibile, In Your Eyes dei One Republic. Grazie, un saluto a tutti i manilosi. Buon weekend, Graziella di Torino. Questo è un nuovo singolo, Night Shift Superstar, i Muse.

0: Bella carica, Nightshift Superstar in Muse, sono di Manila, nuovo singolo uscito questa notte, fresca fresca. Buongiorno Alice, finalmente buon venerdì. Ma è per darmi la carica per affrontare quest'ultima giornata, per l'ultima giornata di lavoro della settimana, ti richiedo I Was Made for Loving You dei Kiss. Grazie mille. Chi ascolta di maniera Game Over, Sabina. Sabina, ti mando un bacio sulla fronte, ci ascoltiamo la viabilità e poi arriva la canzone carichissima che hai richiesto.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
16: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
18: Crema di caponata o salsa di fichi?
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
20: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
21: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
22: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Asti Est e Asti Ovest in direzione Torino. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
23: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
24: Manila.
25: Viabilità.
26: Ricchi.
0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ma quindi possiamo dire che questa canzone è immortale? Direi proprio di sì. I Was Made for Loving You, Kiss su Radio Manila.
1: Buongiorno Alice, sono Gaietta da Chiei. Questa mattina è stato veramente difficile lasciare il proprio letto e venire a lavorare, però bisogna farlo. E per questo motivo ti vorrei chiedere una canzone che mi metta un po' di carica. Una canzone di Michael Jackson, se possibile. Beat It, o altrimenti Bad. Grazie, auguro tutti una buona giornata a chi non ascolta Radio Manila e un buon modo.
0: Ciao Gaia.

0: Dai, dai, che siete tantissimi. Beat It, Michael Jackson. Devo salutare anche Daniel di Borgo Vercelli, che voleva ascoltare Bad di Michael Jackson. Grazie. Ciao, un abbraccio, Daniel, anche a te. Poi chi abbiamo? Dobbiamo dare una mano a qualcuno?
1: Buongiorno Alice, oggi giornata importante qua in cantina, la mia collega preferita Elena compie gli anni e vorrei chiedere il tuo aiuto per regalarle un momento di sorriso, di felicità con una bella canzone. Pensavo ad Happy di Pharrell Williams, se puoi, e per augurarle tanti auguri. Grazie ancora, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Ciao Giorgio, bella idea, la ascoltiamo.

0: Yes, con Happy su Radio Manina, Manina Box Breakfast, ultimo quarto d'ora. Allora, saluto Romina che scrive: vorrei a tuo piacere una canzone per me e mio marito, perché oggi facciamo 32 anni di matrimonio. Grazie, buona giornata, congratulazioni. Allora, vi unisco e vi associo a questo messaggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Valentina, sto andando al lavoro in questo venerdì e volevo chiedere se mi potevi mettere Shallow di Lady Gaga. Grazie, buon venerdì, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Vale, un bacio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 883. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello, cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
12: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

Sono di Manila, buon mattino Alice. Ah, buon mattino, mi ha salutato la nostra Marcella. Stamattina al sole, fa freschino, stanotte è piovuto bene senza fare disastri, ma oggi ci sarà il vento? Ti chiedo la nuova di Raff, pazzi stupidi ragazzi, grazie, buona giornata, salutoni a tutti, Marcella, buon weekend, un altro venerdì se ne va. Allora, ieri mi dava l'alerta meteo tra le 14 e le 2 di notte di oggi, per adesso non è ancora uscita, magari è cambiata la situation, ma vedremo, insomma, oggi pomeriggio magari un po' di venticello, porta di nuovo un po' di calduccio. Pazzi stupidi ragazzi!

0: Pazzi e stupidi ragazzi, mi sa che la prossima è l'ultima per quanto riguarda il mio spazio di oggi e della settimana, ragazzi, oggi è venerdì.
1: Non ci rompete i coglioni. Ecco. Buongiornissimo, sono Lauretta, l'unicorno, e vorrei ascoltare Malika Yan con Straccia Budella. Se non è possibile, una qualsiasi figa, tipo La libertà è un concetto semplice, se non è il significato. E poi il titolo, tanto lo sai già. Io non ascolto Radio Maria, è un super game.
2: Ove!
1: Un bacio dalle Langhe, ciao a tutti.
0: Ciao, un abbraccio a tutti e due, c'era un'altra vocina qua, eh.

0: non so se riuscirò a fare il cambio quando io ne ardito.
1: Hai visto l'ultima che ti ho mandato?
0: Sì, ma io sono senza parole.
1: È la nostra preferita.
0: Allora,
1: oh, che idioti.
0: Quella
1: sì.
0: che abbiamo lanciato l'altra volta, diciamo, sì. dello struzzo cavallo.
1: Sì, bellissimo.
0: Devi sapere che è diventato virale fra i manilosi.
1: Ma è vero, è vero. Sta girando di brutto, è vero, perché poi me l'avevano rimandato, ma è questo. Sì, è esattamente sì, sì. quello.
0: È
1: che noi ridiamo per noi, non ce la facciamo.
0: Adesso...
1: E così.
0: Hai visto quello che ti ho mandato io, quello del cavallo che con la gamba...
1: Che con la gamba fa l'hula hop,
0: fa l'hula hop.
1: Con lo zoccolo, bellissimo, un'agilità

0: Vabbè, io mi sento così oggi, te lo dico.
1: Bello, sei ginnico allora. E io invece come lo strutto, mi sento solo con proprio così. Tutta un po' particolare.
0: Vabbè, io devo dire a tutti i manilosi che praticamente, visto che la mia colleghissima si è lamentata, è prima che faceva troppo caldo, e poi che c'erano le nuvole, e poi basta la pioggia. Oggi, allora, ti ho dato il freschetto.
1: Oh, infatti.
0: C'è il sole.
1: Ma cosa vogliamo, veramente?
0: C'è il cielo limpido.
1: Ma non bravo.
0: Per adesso non c'è vento. Non si capisce. Ieri mi dava l'allerta tra le 14 e le 2 di notte.
1: Ehi.
0: Però oggi non me l'ha più dato.
1: Vabbè,
0: adesso vedremo.
1: Non mi lamento.
0: Ma cosa devo darti per il meteo?
1: Ma niente, guarda, un cavallo struzzo. Ma vorrei capire anche un attimo il weekend cosa mi devo aspettare. Capisci?
0: C'è lo struzzo. Ma cosa sta correndo intorno?
1: Per favore. No!
0: Non fatelo smettere di correre. Sigla.
1: Prego.
0: Metta la sigla, struzzo cavallo.
1: Dai.
0: Il meteo.
1: Potremmo finire. Sì.
0: Ho ricontrollato il meteo per il weekend.
1: Sì.
0: Ora non è che possa essere proprio universale in tutte le regioni, in tutti i posti in cui arriviamo.
1: Certo.
0: Chiedo scusa se da qualche parte c'è qualche nuvola.
1: Sì.
0: In linea generale.
1: Sì.
0: Sabato e domenica bello.
1: Boh, guarda, non potevi darmi notizia migliore. Oh.
0: Aggiungo l'ultima cosa e poi se no mi sbattono fuori.
1: Certo, no, ci mancherebbe.
0: Sabato?
1: Sì.
0: Però la temperatura sarà freschetta.
1: Freschetta?
0: 23 gradi massima, nonostante il sole.
1: Ma veramente? Ah, 23. Sì. Però voglio dire, la buttiamo via 23 gradi, è piacevole comunque.
0: Piacevolissimo.
1: Non è che dici fa freddo, ci sono 10 gradi. 23 gradi, ci godiamo al sole, magari percepito anche qualcosina in più, quel grado e mezzo.
0: Domenica ricomincerà un po' a salire, ma senza arrivare neanche a 30 gradi.
1: Vabbè, dai. Bene.
0: Buon weekend a
1: felice.
0: Tutti. Buon weekend, baci, felice.
1: Ciao.
0: Ci risentiamo lunedì, baci, colleghi. Ciao. Buona trasmissione.
1: Buon weekend.
0: Ci mandiamo le cose viaggiate.
1: Cavallo struzzo. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Baci, ciao.
1: La tua radio sempre. Radio
2: Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta. Sono le 9:06.
11: Sport.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
10: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
11: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
12: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
13: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
12: Zanotta, una casa da vivere.
14: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
15: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
14: E per la pulizia delle facciate?
15: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
16: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
15: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
17: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
18: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
19: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
18: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
20: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
21: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
22: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
21: Manila News.
23: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
21: Manila Box con Roberto.

0: Foo Fighters con My Hero aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi. Siamo a venerdì, ebbene sì, siamo a venerdì, siamo già praticamente sul tempo perché tra poco c'è già la pubblicità, canzone lunga, e era doveroso fare il meteo, ovviamente anche col colleghissimo, per forza dovevamo fare il meteo perché altrimenti non avremmo, cioè, saputo di che morte morire nel weekend. Allora, spero voi stiate bene, spero ci sia davanti a voi un bel weekend, soprattutto ci sarà davanti un bel Manila Box Brunch fino a mezzogiorno. Arriva la Mucchi, si roccheggia un po', poi tutto il resto lo decidete voi che siete già tantissimi al 338 50 38 908, voi soprattutto che siete gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica. Ciao Roby, sono Gianfra, vorrei ascoltare una canzone di Annalisa, se fosse possibile canzone estiva sarebbe meglio, altrimenti scegli tu. Va bene lo stesso, chi non ascolta Radio Manila è game over, allora ci fermiamo ma solo per un istante e poi torniamo con Annalisa.
1: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
9: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
8: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
10: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Roberta Mucchi.
14: Quando

0: canzone estiva Annalisa su Radio Manila. Sono le 9, quasi stanno per scoccare 23. Ci siamo, eccole, sono scoccate le 9:23. Caffè a profusione, eh? Caffettino ce n'è tanto bisogno, quindi assolutamente sapete che tanto lo prendiamo sempre virtualmente insieme. E soprattutto vi ricordo che ci siamo sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app. Mi raccomando, scaricatela, essenziale.
1: Buongiorno Svaldino, ciao Mucchina, ciao. Dai che arriva il weekend.
0: È vero, io volevo ascoltare, che bello,
1: l'ultima, se mi metti quella di Renga del festival. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, mi raccomando, fatti bravi, non vi arrabbiate. Un bacio a Svaldino, ciao
0: Svaldino, ti abbraccio forte. Arriva il meglio di me, Francesco Renga, dal Festival di Sanremo. Siete su Radio Manila.

0: di me.
1: Il meglio di me, Francesco Renga, su Radio Manila. Sentiamo chi c'è, giriamo la ruota, che è essenziale. Lo sapete che quando arriva la mucchi si gira la ruota, eh? Perché la ruota gira, sappiatelo, sappiatelo, nel bene e nel male. Pronto?
2: Ciao. Buongiorno mucchi.
1: Buongiorno.
2: Volevo chiederti la nuova di The Colors, Brancale, sì. Partenope, che devo ancora ascoltarla. Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Mega Mover, siamo già un altro venerdì,
1: sì.
2: Fine settimana,
1: sì.
2: E mancano sempre meno giorni alla scuola, alla fine della scuola. 3 giorni, calcolando bene. Vabbè, dai. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao Marcella. Allora, la radio è un po' altina, però siamo riusciti a sentirti, il volume della radio, siamo riusciti a sentire. Bene, sì, è vero, tra poco anche andiamo verso la fine delle scuole, ma per qualcuno ci saranno gli esami, quindi cominciamo ad avere quel gigettino nello stomaco, però dai, si fanno e poi dopo vacanze per tutti. Buongiorno, vorrei ascoltare la nuova arrivata dei The Colors, se fosse possibile. Roby, sono Elisabetta, ti ascolto sempre. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, va bene. Allora, visto che è giornata di nuovi singoli, lo sapete, il venerdì è uscito proprio questo con i The Colors, Serena Brancale, Merk Cremont, Partenope.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette. Senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si rallenta tra Torino e Carmagnola in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
20: Manila. Viabilità.
21: Scegli una canzone nel Manila Box.
22: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Ciao, sono Miriam e volevo dedicare alla sala di elettrofisiologia di Mondovì un buon lavoro. Ragazzi, vi penso sempre. Io sono in viaggio per la Svizzera, vado a trovare Papi. E buon lavoro a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ragazzi, mi mancate tanto.
1: Che carina, dai, allora è arrivato il messaggio ai tuoi colleghi e insomma goditi ovviamente in Svizzera il Papi. Allora vado avanti a leggere la prossima dedica. Ciao Roby, sono Enrica, vorrei ascoltare Marco Mengoni con Pazza Musica insieme a Elodie. Chi non ascolta Manila è game over. Grazie Roby, ciao, una buona giornata a te e a tutti i manilosi.

0: Musica, pazza musica.
1: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
6: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Nichelino Vinovo.
7: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Il nuovo singolo di Tonella Piaga, Businessman, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manile, ne sentiremo tanti altri nel corso del Manila Box Brunch, ma anche degli altri Manila Box. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Sono Fabio Di Gioveno, vorrei richiedere due vite di Marco Mengoni. E ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao belli!
0: Ciao, un abbraccio. Allora, Marco Mengoni l'abbiamo ascoltato insieme a Delodì poco fa con Pazza Musica. Ciao Radio Manila, siamo Tina e Rosy. Volevamo sentire Nuovi Eroi di Eros o Cuori con le Ali, dedicato a tutti voi e ai manilosi. Allora arriva Eros direttamente dal 1986 con Nuovi Eroi.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: La tua radio sempre!
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10:01.
5: Spot! Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente. Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
11: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei, che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump

0: Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i 4 braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei 2 pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata dal Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata, sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi. Aia!

0: Fred De Palma, Anita e Mischilla alla testa gira, destinata a diventare un tormentone. Il nostro Albi la richiede qui nel brunch, alla seconda ora di brunch. Per l'esattezza, il caffè se lo siamo fatto, come dicono a Roma, e io verso le 10:30 mangerò una bella melina, no, mangio la melina, poi vado in giro a dare pezzi, insomma, a chi trovo, perché bisogna fare un po' un break sano, visto che poi c'è il weekend, magari si sgarra.
1: Buongiorno sì. Muki.
0: Buongiorno.
1: Ciao. Questa mattina vorrei ascoltare una canzone, ovviamente, di Michael Jackson, se fosse possibile, Billie Jean, o altrimenti Thriller. Grazie, auguro tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Ciao bella, allora buon weekend. Io parto con i Moonwalker 1982, e da allora non abbiamo mai smesso di fare Moonwalker, Billie Jean, il grande Michael Jackson.

praticamente questo film di grandissimo successo uscito sulla vita di Michael Jackson, interpretato da suo nipote Jafar Jackson, ha riportato alla luce l'amore per la musica di Michael, ovviamente inflazionatissime le richieste, soprattutto qui su Radio Manila. Ciao Mucchi, oggi il tempo mi suggerisce qualcosa di rock, ma un po' cupo. Cosa dici dei Joy Division? Non ce li abbiamo i Joy Division. Ciao a tutti manilosi da Danilo da Roccaforte. Però Danilo, ti posso accontentare con Il Re delle Tenebre, immortale per me e per tutti coloro che lo hanno sempre seguito. Il grande Ozzy Osbourne, la chitarra di Jeff Beck, Passion Number 9 su Radio Manila.

0: Ciao ragazzi, sono Leo Gasman. Se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
1: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Luca Macarena, il nuovo singolo di Baby K, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila. Eh sì, perché adesso un po' di singoli dobbiamo ascoltarli tutti insieme.
1: Robertina, bella, buongiorno, sono Ramona da Chivasso, ben arrivata.
0: Ciao.
1: Questa mattina, se fosse possibile, vorrei ascoltare Nickelback con How You Remind Me. E la dedico a te, a tutti i manilosi. Mi auguro a tutti un buon weekend. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Grazie mille, Roby Bella. Ciao.
0: Ciao, ma grazie a te. Allora, arrivano i Nickelback con How You Remind Me.

0: Nickelback, You Remind Me su Radio Manila. Ciao Robby, sono Romina, vorrei ascoltare A Squarciagola di Holly, dedicarla al mio cucciolo Francesco. Chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva.
1: E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito.

0: Radio Manila.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Game over.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
0: Iperceramica.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
14: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione è scorrevole. Vi anticipiamo quindi che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestriere, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Raff, Stupidi ragazzi, nuovo singolo, sono le 10:40, imbottiti di caffettino, di merenduccia, la mela, pronto.
1: Ciao Mucchi, sono Deborah di Borgonero. Oggi ho bisogno di un po' di fortuna e di coraggio.
0: Eh beh, mi sembra giusto.
1: Dedichi una canzone. Un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Ciao.
0: Ciao, allora ti mando un grande abbraccio. Allora voglio salutare anche Luca che è venuto qui con sua moglie e mi ha presentato questo spettacolo di Cucciola di 6 mesi e mezzo, Sofia meravigliosa. Grazie ragazzi, mi avete fatto veramente un regalo. Ciao Radio Manila, sono Gabriella, vorrei ascoltare una canzone di Sam Smith, una qualsiasi. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora anche per dare un po' di forza e coraggio alla nostra amica manilosa, ci ascoltiamo Sam Smith con Stay With Me.

Sam Smith del 2014, Stay With Me. Ciao, sono Silvia di Collegno, volevo chiederti se puoi mettermi una canzone di Tiziano Ferro, la dedico alle mie ex colleghe della cartoleria Musina di Pianezza, dato che la prossima settimana andremo al concerto insieme. Ciao. Allora, un po' che non l'ascoltiamo, il Raffaella è mia del 2006, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo!
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Settimo Cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-pop show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

in questa versione rinfrescata proprio nella vasca di Alex Britti. Ce la siamo ascoltata anche questa all'alba delle 11, quasi a conclusione della seconda ora di brunch. Ciao Mucchi, sono Mattia, oggi mi faresti ascoltare Living on a Prayer di Bon Jovi? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, un po' di rock. 1986, oggi dai, tra i Nickelback, ci siamo ascoltati anche la chitarra di Jeff Beck con Ozzy Osbourne. Adesso è la volta di Bon Jovi con Living on a Prayer.

Come si fa a non cantare a squarciagola? Anche questa è molto liberatoria, questa del Bon Jovi, dei Bon Jovi. Allora mi arriva questa macchinetta del caffè meravigliosa, tutta bella lucida, che fa il caffettino, che bontà. Ciao Mucchi, vorrei ascoltare la canzone di Tananai Tango, la dedico al centro estetico semplicemente di Ciri, e sono Pino Renato da Borgaro. Buona giornata e naturalmente, lo sapete, eh?

0: I Tokyo Hotel chiudono lo spazio del Manila Box Brunch. È arrivato il Pompi, puntualissimo. Devo dire, sempre puntualissimo.
1: Come un orologio svizzero.
0: Svizzero,
1: chissà
0: veramente.
1: Perché si dice così? Sai che non lo so.
0: Ma infatti dobbiamo approfondire questa, insomma, questa, come dire, che è diventato
1: questo
0: un luogo comune.
1: Cioè,
0: è diventato
1: di dire, sì, preciso come un orologio svizzero. Perché gli svizzeri sono precisi.
0: Sono precisi, forse,
1: sì.
0: Forse anche perché i meccanismi degli orologi, quelli svizzeri, parliamo proprio, sì, di insomma,
1: non sbagliano un colpo,
0: pare che siano forse proprio degli ingranaggi super precisi, una cosa del genere. Comunque, allora, volevo ancora salutare in corner il Trumbolotto, che ha richiesto una canzone.
1: Scusa?
0: Il Trumbolotto. Allora,
1: non conosco nessun trumba.
0: E guarda, te lo faccio sentire, vediamo se riconosci. Secondo me lo riconosci.
2: Buongiorno Manela, buongiorno bella Mucchi. Qui è il Trumbolotto della Marchiusella. Senti Robin, stamattina mi fai ascoltare il London Beat con Atticana Bounty?
0: Hai capito?
2: Ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i manelosi, augurando a tutti una buona giornata, e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manela che muove,
0: bravo,
2: è un trumba. Ciao,
0: giusto, Trumbolotto, era un bel po' che non lo sentivo, insomma, adesso dai, allora dopo,
1: vedi,
0: l'apertura del banana.
1: Tu sei sempre la solita fortunata, io invece lo sento spessissimo.
0: Hai capito? Comunque qualcuno ha scritto ciao banana. Credo Danilo, cioè, detto così, no, però per carità, adesso te l'ho lasciato proprio qua come primo messaggio.
1: Scusa, ciao banana, l'ha detto al trumba?
0: No, no, l'ha detto a te,
1: a
0: te,
1: vabbè,
0: ovviamente,
1: no,
0: questa
1: poi.
0: È quando uno dice banana, ovviamente non può che pensare a te,
1: vero.
0: No, perché è il titolo del tuo programma.
1: Tanto, sai cosa ho scoperto,
0: sì,
1: attraverso i social, senza fare i nomi,
0: Certo.
1: Che hanno realizzato un profumo alla banana e vaniglia.
0: Cioè, ma lo voglio
1: hanno
0: provare.
1: Hanno rubato l'idea che avevamo avuto un po' di
0: ma
1: tempo
0: scherziamo.
1: Fa di fare il profumo alla banana,
0: ragazzi,
1: cioè,
0: però
1: sì,
0: però qua adesso no, perché poi tutti ci mangiano,
1: esatto,
0: e si sta
1: allora,
0: sempre
1: tu che
0: zitti
1: puoi, far partire una startup.
0: Sì, adesso sento gli sento i miei avvocati, sai,
1: ecco,
0: che ne ho,
1: facciamo sto profumo, sì, alla banana,
0: sì. Sì, e oltretutto però dobbiamo far causa a chi ci ha rubato l'idea, lo
1: è
0: voglio
1: vero.
0: Dire pubblicamente, perché è una cosa che abbiamo brevettato noi.
1: Tra l'altro sono
0: scusate,
1: due ragazze che secondo me vanno proprio d'accordo, banana e vaniglia.
0: Secondo me per l'estate freschissimo, bello, c'è la vaniglia che è avvolgente, poi
1: la banana
0: che dà quel tocco
1: esatto,
0: di freschezza.
1: Spezza un po',
0: sì,
1: la dolcezza della vaniglia.
0: Sì, potrebbe essere di nostro gusto, eh?
1: Anche
0: bene.
1: Secondo me. Però
0: vabbè.
1: Non va bene, l'idea era partita da noi un po' di tempo fa,
0: almeno fateci guadagnare una percentuale. Non chiediamo tanto.
1: Prendeteci come sponsor, come so come.
0: Ma Paolo Sciatta anche alla prugna, scusa, mettitelo te. Paolo Sciatta.
1: Sai dove te la puoi mettere la prugna?
0: E la prugna secca,
1: Paolo.
0: Capito?
1: No,
0: Paolo
1: anche non secca. Con tutto il ramo. Vabbè.
0: Ecco, appunto, lasciamo perdere. Ma Sciatta, sai che è un uomo
1: così,
0: intelligente,
1: certo,
0: lungimirante, ha già capito tutto.
1: Cos'è,
0: ovviamente.
1: Scusa?
0: Lungimirante anche.
1: Non me ne ero mai accorto.
0: Che vede in lungo. Vede il lungo, lo vede. Allora va bene, vado via perché sennò poi dopo andiamo la banana, prugna. E un attimo, che qua si fa l'estratto di frutta che non va bene. Me ne vado da quell'altra parte. Passatevi un buon weekend, perché siamo già al weekend, grazie a Dio, anche mi viene da dire. E noi ci risentiamo lunedì, sempre nel brunch. Allora, buona banana e vaniglia a tutti.
1: Grazie, altrettanto.
0: Ciao. La tua radio sempre.

0: senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 12 e 4 minuti. Sport.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Aruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
6: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Io devo dirvi

0: almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra, nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Così abbiamo aperto con la richiesta musicale del Trumba, il London Beat. Bene, sono davvero molto contento. Iniziamo l'appuntamento del venerdì con il Manila Box Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, è venerdì e ci sono davvero tante belle novità da ascoltare grazie alle vostre scelte musicali e grazie alla scelta di Danilo da Napoli. Ciao Danilo!
1: Manilosi, buongiorno da Napoli, sono Danilo.
0: Ciao Danilo.
1: E come sempre eccomi qui per richiedere la nuova hit di Mietta, Mille Bugie. Un bacio a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie, e arriva questa bella novità, arriva Mietta con Mille Bugie.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Settimo Cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: A Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Chelino Vinovo.
9: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
10: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Cabana. Allora, visto che esce il nostro maniloso Fabius De Fabienne, che ha preparato la salsiccia e ha mandato la foto e ha invitato pure me a mangiarla, quasi, non posso. Vabbè, verrò, anzi, fai una cosa, vieni tu a trovarci con la salsiccia, che noi la mangiamo ben volentieri. Adesso invece arriva la scelta musicale di Christian al 338 50 38 908. Vuole dedicare questo brano all'amore della sua vita, vuole ascoltare Samurai J con Flamenco, Paranoia, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

Flamenco Paranoia, e arriva anche la prossima scelta musicale. Eccolo qua il messaggio: buongiorno, poi c'è un bel sole, mi fareste ascoltare la storia più bella di Siria? Buona giornata, grazie. Manca il nome, però mi ha mandato questa emoji con il sole, meraviglioso. Oggi finalmente c'è, ieri era una giornata grigia, anche uggiosa ieri sera, insomma decisamente il weekend si prospetta bello, almeno a livello meteorologico. Arriva la storia più bella.

0: Ciao, sono Siria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Questo è un brano che sui social è diventato virale e che suona alla grande in radio, su Radio Manila. Saluto il nostro amico Marco, un abbraccio, e saluto anche il maniloso Yai, il magnifico, che scrive: quest'oggi vorrei ascoltare la canzone Criminal di Baby Gang e dedicarla al mio amico zio Rubini Massimo. Un abbraccio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Baby Gang con Criminal per il nostro maniloso Yai, il magnifico, che dedicava questa canzone al suo amico zio Rubini Massimo. Io ho detto quello che leggo. Allora, un abbraccio anche ai nostri amici. No, ragazzi, non potete fare una cosa del genere. E mi lasciate qui?
1: Ciao,
0: così.
1: Pompi!
0: Ciao!
1: Guarda chi è tornato!
0: Chi è tornato?
1: Sono Pino di Druento.
0: Ma ciao, Pino!
1: Del Bar Bianco! Tutto bene? Come stai?
0: Bene,
1: noi
0: dove vai?
1: Stiamo andando a farci una settimana a Sharm.
0: Capito?
1: Perciò vacanza! Ti saluta anche Alessandra che è qui con me.
0: Ciao Ale!
1: E niente, volevamo chiederti gentilmente la canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali. E dire chi non ascolta Radio Manila è un game over. Sei un grande, Pompi, ciao.
0: Grazie. No, però sono contento. Stanno andando in vacanza e cosa hanno pensato? Ma dai, mandiamo un messaggio a Radio Manila, al Pompi. Diciamoglielo in diretta che noi ci facciamo una settimana a Sharm, alla faccia sua. Non hanno detto

Sandra che erano in partenza per andare a prendere l'aereo, per andare a Sharm, capito? Settimana di vacanza, lo dicono, ma no, dai, ci accontentiamo una settimana così. Allora, non dico chi mi ha scritto questo messaggio, pompi tranquillo che vanno a Sharm anche alla faccia mia. No, a lunedì, no, vabbè, mi ha scritto che gli scade l'assicurazione dell'auto e non hai soldi per rinnovarla, guarda. Non sei l'unico, no? In questa situazione, vabbè, però io dico che durante un anno di lavoro uno mette, che ne so, qualche soldino da parte, fa finta di non averli presi quei soldi e poi, ecco, si prepara, si apparecchia così una bella settimana, ma anche semplicemente un weekend da qualche parte, anche perché serve per rigenerare, no, le proprie forze fisiche e anche mentali. Quindi le vacanze sono importanti, fondamentali, ovvio, per chi può farle, sennò altrimenti la situazione è un po' più complicata. Allora abbraccio il nostro Magnoso, ma abbraccio anche tutti coloro che non vanno in vacanza, non andranno in vacanza neanche a fare il weekend. Ci siamo noi, siamo anche noi qui da quest'altra parte che vi teniamo compagnia, e non siamo, vi garantisco, al mare, assolutamente. Allora, anche se poi si sta bene. Ciao Pompi, Francesco e Francesco da Domodossola, vorremmo ascoltare Bocelli con La voce del silenzio e dedicarla a tutti i malilosi che ascoltano dall'estero. Ciao.

0: Mette sempre i brividi la bellissima voce di Andrea Bocelli, poi con una canzone come questa, La voce del silenzio, ragazzi. Alla saluto e ringrazio Francesco e Francesco da Domodossola, che dedicavano questa canzone a tutti i manilosi che ascoltano Radio Manila dall'estero, e vi posso garantire che sono davvero tanti, tanti, tanti.
1: Manila Box.
2: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: But, finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
8: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
9: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
8: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, e arriva il messaggio audio della nostra Manilosa, vero? Deve fare gli auguri a qualcuno? Ciao,
1: ciao, sono Lucia, chiamo dal Lago d'Orta.
0: Ciao,
1: oggi
0: Lucia.
1: È il compleanno di mio figlio che compie 17 anni.
0: Auguri.
1: E se fosse possibile vorrei ascoltare e farle ascoltare Poetica di Cesare Cremonini. Con tutto il nostro amore, mamma e papà. E chi non ascolta Radio Manila è fuori gioco.
0: Ciao, grazie, ma che bel messaggio tenero. Tanti tanti auguri al nostro giovane Maniloso e ascoltiamo Cesare Cremonini con Poetica.

0: All'orario ultime notizie, dopodiché arriverà la scelta musicale di, non ve lo dico, restate con noi.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 13.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
4: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Carker, potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo. Un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti, mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania. Attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky, che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
11: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
10: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
12: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah, l'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran, le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
10: Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morti morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo, i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldo.

0: vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

Alfa, buon vento, aprono l'appuntamento a seconda ora del Manila Box Banana Time con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, arriva un'altra bella canzone scelta da Silvia, che ha scritto: ciao Radio Manila, volevo ascoltare Bossa Nostra di Gaia. E chi non ascolta Radio Manila Game Over, grazie, grazie a te per richiedere questa bella canzone di Gaia che ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Gaia con Bossa Nostra, la scelta musicale è arrivata nel Manila Box. Adesso arriva un messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Matilde
2: e Chiara.
1: Vuoi mettere Serena di Tiziano Ferro?
2: Ma certo. E se non ascolti Radio Manila, sei game over!
0: Ciao, un bacione! Avete scelto una bellissima canzone di Tiziano Ferro e lo ascoltiamo con Serenere.
3: Ripenserai

0: senza te.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti, su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
8: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
9: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
10: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
11: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
12: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
13: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: accompagnerà tutti quanti noi per tutta l'estate. E adesso arriva la scelta musicale della Stefi. Ciao Stefi, buongiorno.
1: Ciao Bobby, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Eros Ramazzotti con Tombore 6 a te
0: e poi
1: Zumbe, Francesco, Giuseppe e il mio amore Alessio.
0: Troppi
1: Napoli,
0: ragazzi,
1: che non ascolta le domanile, ti muovere un bacio, ti voglio bene.
0: Sono geloso io, scusa. Hai fatto solo elenchi di giovanotti, tranne me, no, perché non sono più un giovanotto ormai, pazienza. Va bene, dai, Stefania, ti abbraccio forte forte e ascoltiamo Eros Ramazzotti con Quanto amore sei.

0: Grande Eros Ramazzotti, quanto amore sei. Tra l'altro Eros Ramazzotti canterà con un concerto privato al matrimonio di sua figlia Aurora Ramazzotti. Che bello, penso che sia il regalo più bello che una figlia possa ricevere dal proprio padre. E poi arriva anche la scelta musicale della nostra amica che vuole ascoltare Madonna. A proposito di cose belle, ho visto sui social che Madonna ha cantato Hang Up, la canzone che stiamo per ascoltare, al Pride a New York. Insomma, è sicuramente, no, un'immagine bellissima. E poi sul suo profilo Instagram di Madonna ho visto che si è esibita in una performance dove a un certo punto, vabbè, è stata censurata, è uscita fuori, avete capito che cosa. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Lucio, sono Biba. Senti, oggi mi piacerebbe sentire Madonna con Hang Up, se è possibile. Do un abbraccio a te, a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Buona giornata.
0: Ciao, grazie Beba.
1: Ciao,
0: buon weekend. Allora, sarà un weekend all'insegna del bel tempo, almeno per buona parte del nord-ovest dell'Italia e poi in altre regioni addirittura. È già iniziata l'estate da parecchio. Arriva Madonna con Hang Up su Radio Manila.

0: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole?
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1,399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla situazione del traffico in tempo reale dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.

0: Metafisica, Ermal Meta, questa era la canzone scelta dal nostro maniloso Fabrizio. Adesso invece arriva lui, il nostro Bettino. Ciao Bettino.
1: Ciao bel Pompi, buon pomeriggio. Sono Bettino Innamorato. Oh, che bel clima oggi.
0: Fa fresco,
1: buon venerdì,
0: si sta bene.
1: Buon weekend a te e a tutti quei bei manilosi che ti seguono. Senti, io volevo dedicare la mia principessa. Io vorrei di Gigi D'Alessio e di Lodilla Nuova.
0: Va bene.
1: Ricordo a tutti che se non ascoltate è magnifico Pompi, siete che ti fanno anche Game Over. Guarda che sono andato in piscina oggi così.
0: Ah, beh, a te.
1: Sono io bene? Sei magnifico.
0: Grazie.
1: Oggi Bettino, ma ciao.
0: Che succede? No, Bettino, tutto a posto? Vabbè, allora salutiamo il Bettino che ha fatto quell'urletto finale e ascoltiamo Gigi D'Alessio con Elodie.
2: Ho bisogno di dirti che si sta male.

0: Alessio, Elodie e Ernia. Mi ero dimenticato di menzionare Ernia. Con Io vorrei versione 2024 e saluto il Bettino che oggi andrà in piscina. Ma agosto freddo, io appena ho visto la temperatura 23 gradi almeno qui ad Alpignano. Vabbè, allora sentiamo invece le nostre amiche. Ciao
1: Pompi, come stai?
0: Bene, voi?
1: Allora siamo Ausilia
2: e Federica
1: e volevamo ascoltare
2: I Want It That Way the Backstreet Boys
1: e ricordiamo a tutti che chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
1: Ciao,
0: un bacione ragazze.

0: Saluto le nostre manilose e saluto anche la manilosa che stiamo per ascoltare. Allora, due settimane fa, domenica, ero a Somariva Perno con il mio amico Davis. A un certo punto si avvicina una famiglia bella, proprio manilosa, e ci dice che Chiara, loro figlia, non è potuta venire perché, sentite un po' perché. Ciao Chiara.
1: Ciao Pompi, ciao Radio Manila, sono Chiara di Ceresole. Allora, ciao. Ti faccio questo primo audio perché so che domenica 24 eri a Somariva Perno, sì, per un evento, la festa della fragola, e la mia famiglia è venuta a salutarti e a dirti che la vostra Chiara di Ceresole era in travaglio. Io, ecco, stavo dando la luce a mio figlio, che è qua in macchina con me adesso.
0: Ciao.
1: Quindi volevamo fare il primo saluto ufficiale anche da parte sua, di Tommaso.
0: Ciao,
1: e
0: Tommaso.
1: Chiedere una canzone diciamo bella, allegra, che potrebbe essere Ricordati di vivere di Jovanotti. E saluto tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri, che mi sono stati vicini in questi bei momenti, e auguro una buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao.
0: Ciao Chiara. Allora mando un bacino a te, al piccolo Tommaso, e un bacio grandissimo alla tua splendida famiglia. Tra poco sentiremo la tua scelta musicale.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
5: Ma vai da Totac!
6: Totac, Totac, Totac.
7: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
8: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
10: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
11: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
10: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469, e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
12: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
13: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
14: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
15: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
16: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
17: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno, muovermi un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire

0: Giovanotti, ricordati di vivere il primo battito, la canzone che ha scelto Chiara e che ha dato alla luce il piccolo Tommaso. E due settimane fa la sua famiglia era insomma Riva Perno e cioè, ha detto appunto, ero lì con Davis, che non era potuta venire perché era in travaglio, e poi alla fine è arrivato anche Tommaso. Un abbraccio, un bacione, e arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio del nostro amico. Eccolo.
1: Ciao,
0: qua. Bambino,
1: ciao, come stai? Sono Marco dell'officina di Frassinetto. E allora oggi volevo chiederti l'ultima canzone di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.
0: Va bene. E
1: volevo dedicarla ai soliti miei colleghi, a Tony lo Svizzero, Alex lo Spedizioniere, Ivan il Terribile,
0: ma soprattutto
1: Ale il Ciclista, e poi soprattutto il Vacca, che oggi è tornato, che fortunatamente ieri era agitato perché è andato dal dentista, che a forza di mangiarsi le cicche pieno di carie,
0: le cicche,
1: l'ha un po', un po' chiuso un po' di buchi, e quindi oggi è tornato, gli dedico questa bellissima canzone, e chi non ascolta Manila è game over.
0: Ciao, allora salutiamo il nostro amico, bisogna stare attenti, poi bisogna lavarsi i denti dopo.

0: Bambina, lettera Lamborghini, e arriva l'ultimo messaggio della seconda ora e mi sa che ci toccherà cantare. Ciao, buon pomeriggio Stefano.
1: Ciao Pompi, sono ciao. Stefano Monnezza di Borgo Manero.
0: Ciao Stefano,
1: ascolta,
0: Monnezza,
1: mi fai sentire una canzone di Giorgia, le dedico ai Becchini, Luis, Leo e Massimo.
0: Ai Becchini,
1: gli
0: ho capito
1: auguro
0: bene.
1: Un buon lavoro.
0: Perdonami,
1: e
0: ma
1: chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie Stefano. Salutiamo anche i Becchini, ha detto così, vero? Ho capito male io. Allora, dicevo, canzone da cantare, arriva Giorgia con Come Saprei.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e 2 minuti. Sport.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Raff con il nuovo singolo Pazzi, stupidi ragazzi, e siamo pronti per la terza ora del Manila Box Banana Time con i vostri messaggi al 338 50 38 908 e sentiamo l'audio del nostro amico Piero. Ciao Piero.
1: Ciao Radio Manila, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Piero da Carmagnola. Sono andato a lavoro. Senti, riusciresti a mettermi Volevo capire di Madame?
0: Ma certo.
1: Marrakesh. Ti ringrazio.
0: Prego.
1: Ciao ciao.
0: Ciao, buon lavoro.

0: Madame Marrakesh con Volevo capire per il nostro Manilosa. Adesso arriva un messaggio audio. Oggi è tutto tranquillo? Sì? Bene, ciao.
1: Ciao Radio Manila.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Siamo Ketty Lori dal saponificio. Volevamo dedicare una canzone a Martina, che è una nostra collega a cui vogliamo tanto bene.
0: Meno male.
1: E anche se ieri ci ha fatto un po' di dispetti.
0: Lo so.
1: Gli volevamo dedicare una canzone degli 883, Nessun rimpianto, e niente, augurandogli un buon weekend. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
1: Game over.
0: Ciao, grazie. Allora, buon weekend anche a voi. Arrivano gli 883 con Nessun rimpianto.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Chelino Vinovo.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
8: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
9: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
8: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fedez è sempre bello e arriva la prossima scelta musicale. C'è il messaggio di Alessandro che scrive: ciao Pompi, mi fareste ascoltare Buongiorno Vita di Ultimo? Vorrei dedicarla a una persona molto importante, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, saluto il nostro maniloso Alessandro e ascoltiamo Ultimo con Buongiorno Vita.
1: Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio

0: finita e arriva il prossimo messaggio audio, sentiamolo. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Matilde. Ciao, vorrei Matilde. Richiedere se non è già passato il nuovo singolo di Baby K.
0: Sì.
1: O altrimenti non litighiamo più di Rock Quant.
0: Ecco, la seconda può andare.
1: Da dedicare innanzitutto a Lorenzo, che oggi ha finito il liceo, e poi a papà, mamma, Sara e zio Gia, che stanno tornando a casa. Un abbraccio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio anche a te. Ascoltiamo Rock Quant con Non litighiamo più.
2: Lo vedi il mondo come piccolo, ci si può perdere in un vicolo.

glielo dico sempre che i nostri manilosi sono unici. Io ascoltatori così non li trovo da nessuna parte. Siete davvero delle persone meravigliose, dei ragazzi straordinari. Stamattina è passato a trovarci un nostro ascoltatore, Luca. Non è venuto da solo, è venuto con la sua compagna e la splendida piccola Sofia. E mi scrive: Pompi, sono Luca l'agricoltore. Mi ha fatto un sacco piacere incontrarti di persona stamattina. Avevo gli occhi lucidi come un bambino quando riceve un regalo. Grazie, grazie, grazie. E poi ha messo due cuoricini. Spero di venire di nuovo a trovarvi presto, così saluto anche Davis. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Emma, una a caso, la prima che ti esce. Volevo anche fare un saluto a Daniela, gentilissima e bravissima. Ci vedremo presto. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao Pompi, a presto. Allora, ti abbraccio forte forte, grazie per essere passato. La prima che ho trovato di Emma è questa, si intitola L'amore non mi basta.

0: punto e basta.
1: Emma Marrone, l'amore non mi basta per Luca, l'agricoltore che ascolta Radio Manila sul trattore, che stamattina è passato a trovarci. Ti abbraccio forte forte, grazie ancora. E saluto anche Pina, che ha scritto: ciao Davis e Davide, sono Pina, la parrucchiera di Sommariva Perno, potresti mettere nel mio paese, grazie, un bacio da Pina di Selaville, acconciature, e a tutte le miss ricordatevi che vi adoriamo, soprattutto io e Monique, un bacio enorme. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora facciamo così, tra poco ascolteremo Serena Brancale con Al mio paese.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Insomma, arriva Perno e anche Monique, un bacio enorme anche da parte nostra. È un bacio enorme, un abbraccio fortissimo anche al nostro ascoltatore Nicola di Scalenghe, che scrive: ciao, sono Nicola di Scalenghe, purtroppo il mio papà è deceduto questa mattina alle ore 10 e lui amava Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, potreste mettere questa canzone in memoria per lui e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Renato Zero con i migliori anni della nostra vita, la canzone che ha richiesto Nicola di Scalenghe e chiamava tanto il suo papà. Ti abbraccio forte, Nicola. Arriva la prossima canzone e arriva il suggerimento da parte di Gianluca. Ciao Gianluca.
1: Ciao Davidone, ho voglia proprio di estate. Senti, sì, parliamo di acqua, quindi o mi fai ascoltare per cortesia l'ultima di Baby K,
0: che è già passata,
1: oppure, sempre a proposito di acqua, Diluvio universale di Omar Pedrini,
0: la seconda,
1: che dedico ai miei nipotini e a Silvia Paolo.
0: Va
1: ciao
0: bene.
1: Ciao da zio Gianni, chi non ascolta Radio Manila, e game over ovviamente.
0: Ciao, un abbraccio. Arriva Omar Pedrini con Diluvio universale.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
4: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscè, Nichelino Vinovo.
5: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
6: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19. Lascia di conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
7: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con Auto Sì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Mantra, e adesso arrivano un po' di messaggi audio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao.
1: Ciao Poppy.
0: Ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Sì, dai, anche
0: tutto
1: qua.
0: Posto?
1: Tutto bene.
0: Meno male.
1: Oggi c'è il sole, ma è ventilato, si sta bene.
0: Bene, bene.
1: Per favore, mi farete ascoltare Face to Face, Heart to Heart.
0: Non lo so.
1: Dei Twins.
0: Devo andare in cantina.
1: Ti ringrazio. Saluto tutti i manielosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend, anche te naturalmente.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Però scusa.
1: Grazie mille Pompi.
0: Prego.
1: Ciao Dalino.
0: Mo che sto per finire, mi mandi giù in cantina, non lo so, adesso ci penso un attimino. E poi c'è il nostro amico che è... allora capisce tutto, soprattutto il titolo di una canzone, quella l'ha capita.
2: Ciao. Sono Leon.
0: Ciao Leon.
2: Voglio salutare i miei colleghi.
0: Prego.
2: Guida di Halosas. Anche capo.
0: Sì. E il capo va salutato.
2: Con un canto di Marco Manzini, vaffanculo.
0: Ecco, cioè.
2: Chi non ascolti.
0: Il titolo l'ha detto perfetto.
3: Game over.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Allora, e poi c'è un altro messaggio, il messaggio del nostro amico. Buon pomeriggio.
4: Buongiorno Radio Manila, sono Fabio Di Gioveno. Vorrei richiedere Due vite di Marco Mengoni. E ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao belli!
0: Ciao. Allora, facciamo così, facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001.
5: Radio Manila, falla suonare tu.
6: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti,

Marco Mengoni con Due vite e arriva la prossima scelta musicale. Buongiorno Radio Manila, un saluto da Lorenzo da Carmagnola. Volevo chiedere Payphone dei Maroon 5 o Monster di Eminem e Rihanna. Un saluto a tutti, vi auguro buon weekend e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Live, la canzone che chiude l'appuntamento con il Banana Time. Ma scusate, a proposito di payphone, vado in cabina a chiamare, vediamo se c'è. Pip, pip, pip. Come faceva? Scusa, com'è che faceva la pulsantiera dei telefoni con gli aggettore? Sai che allora c'era il disco, poi hanno tolto i dischi.
1: Ma tu quando
0: no, da suonare,
1: cosa
0: da
1: dici
0: girare?
1: Nel senso quando c'era il Sirio?
0: E poi no. Le cabine con il telefono a gettoni,
1: okay.
0: Ecco, prima c'era il disco, quello color verdino strano, non so che colore.
1: No, io quello non me lo ricordo.
0: Ecco, c'era
1: mi
0: il
1: ricordo
0: disco,
1: già i numerini.
0: E poi c'era quello rosso con i numerini, col tasterino,
1: sì,
0: grigio.
1: Che poi ti mettevo la scheda telefonica, le
0: esatto,
1: monete.
0: Esatto, bravo,
1: okay.
0: E quindi
1: no, non
0: ecco.
1: Faceva nessun credo che
0: no,
1: facesse tipo quando schiacciavi il numero.
0: Sì.
1: Tipo fai, che ne so, 531, no?
0: Faceva pim. No, quello il disco perché girava, quello
1: e
0: sì.
1: Quello no, pip no.
0: Invece
1: non me lo ricordo,
0: con il pulsante
1: il Sirio
0: lo faceva.
1: Però sì.
0: Sì, appunto, lo
1: sì,
0: sentivi.
1: Il Sirio lo faceva, a casa lo faceva.
0: Ma
1: ogni volta che digitavi il numero c'era ti.
0: Ma tu
1: ti,
0: eri già uno dei quei pochi fortunati che aveva il telefono a casa. Io dovevo scendere giù in cabina a chiamare.
1: No, ma guarda che anch'io telefonavo dalle cabine,
0: Va bene, va. Allora, risposto
1: appena,
0: Davis,
1: appena
0: quindi
1: alzavano la cornetta dall'altra parte per
0: cinque gettoni andavano giù.
1: Sentivi però.
0: Sì, è vero. Così. Soprattutto quando dovevi chiamare, che ne so, io chiamavo giù in Puglia, cadevano 3-4
1: certo.
0: Gettoni,
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Ogni 10 secondi ne cadeva
1: appena
0: uno.
1: Appena dicevi ciao, boh, cadeva la linea.
0: Dovevi andare con un secchio di
1: sì,
0: gettoni.
1: Sì, è vero, è vero. Prima il gettone telefonico che equivaleva a 200 lire.
0: Esatto, e poi dopo
1: e poi potevi
0: con la
1: inserire
0: scheda.
1: Anche le altre monete oppure la scheda telefonica.
0: Mamma mia, cosa mi stai facendo ricordare? Vabbè, adesso invece sti ragazzi che hanno il telefonino, lo smartphone, con le fotocamere che ormai hanno superato anche le macchine fotografiche di quelle professionali, a quanti pixel siamo arrivati?
1: Guarda,
0: a milioni,
1: milioni, milioni e milioni. Adesso c'è un puntino lontano.
0: Sì, e tu lo
1: tu
0: poi
1: col telefono
0: lo inquadri,
1: praticamente la fotocamera allarghi e praticamente
0: e lo vedi
1: in modo nitido, proprio becchi quel puntino.
0: Quindi pensa, tu mi stai dicendo che con i nuovi telefoni un puntino microscopico può diventare qualcosa di grande?
1: Eh sì, sì, assolutamente.
0: Ok,
1: basta beccarlo, no? Nel punto giusto.
0: Ho capito cosa inquadrare.
1: No, inquadra.
0: Con il mio telefonino dovrò comprare uno di quelli super potenti,
1: eh beh, sì.
0: Perché mica sono tutti
1: no,
0: così.
1: Certo, ovviamente dipende
0: infatti
1: sempre dalla potenza della fotocamera.
0: Va bene, allora
1: se va bene.
0: Qualcuno ha capito di che puntino sto parlando.
1: Ma anch'io ho capito, Pompo, non
0: grazie,
1: ti preoccupare. Anche se non ti rispondo ogni tanto, ho capito molto bene.
0: Potevi dire, ma no, tranquillo, puoi farlo anche col telefonino che hai tu. Non è proprio un puntino.
1: Ma no, perché tanto io ti dico, ti faccio i complimenti, tu ti sminuisci.
0: Hai ragione,
1: non è colpa mia.
0: Perché io sono consapevole.
1: Tu sei buono, punto. Poi
0: sì,
1: se vuoi continuare a dire non è vero, no, non è così, no. Quante volte abbiamo detto no?
0: 7 volte.
1: E invece ti dico 11
0: allora,
1: volte
0: sai
1: più.
0: Sai che
1: sì
0: faccio? Ti dico di sì, che ti lascio lo spazio con i nostri manilosi che sono belli carichi.
1: Ma lo so,
0: preparati.
1: Lo so, li sento sempre io manilosi. Preparati
0: che sono veramente belli carichi per questo fine settimana che sarà poi bello.
1: Bello, no, molto
0: bello.
1: C'è
0: qualche
1: sì
0: nuvoletta, però
1: vabbè,
0: a livello meteorologico sarà un bel weekend. Tanto lo so già che tu lavorerai. E
1: domani sarò al Pride.
0: Oh, bene.
1: Domani sarò al Pride. Ricordiamo domani, poi ci sarà proprio il clou del Pride, la fine del corteo in Piazza Vittorio, dove poi ci saranno i miei pezzi di cuore, che sono Ambra e Yolanda, che saranno poi le madrine, no, di questo Torino Pride,
0: certo,
1: 2026. Quindi faremo festa tutti in Piazza Vittorio a Torino.
0: Una grande festa. Allora, grazie, vi auguro buon weekend. Ci risentiremo lunedì, come sempre, da mezzogiorno alle 3. Ciao.
1: Forse. Ciao, Pompo.
2: Manila Box. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori.

0: Ogni giorno Dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:06.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89€ al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. La strage di Cramontana oggi a Sion in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in 2 set, 7-6, 6-4. Il risultato finale. Ed è tutto, a più tardi.
10: Manila News.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Boss.
10: Manila Box con Davis Maidò.
13: 1, 2, go!

E con Epi Yao, la nuova DJ Ax, apriamo ufficialmente il nostro Happy Hour di oggi, targato venerdì 5 giugno 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maido, insieme per le prossime tre ore con i vostri messaggi scritti, i vostri audio messaggi per scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Siete già tantissimi, quindi bando alle ciance, partiamo subito con la prima scelta musicale di oggi. Oggi è venerdì, quindi giornata di nuovi singoli. Voi lo sapete bene quali sono le radio date dei vostri artisti preferiti. La prima la sceglie Eva da Beinasco e che vuole ascoltare la nuova di Mietta, si intitola Mille Bugie.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
1: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
1: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
7: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

0: La regina è tornata, stiamo parlando di Madonna con I Feel So Free. Questo è il brano che anticipa l'uscita del nuovo album che arriverà a luglio. Ieri a sorpresa Madonna si è esibita a New York, l'ha fatto a Times Square, 18 minuti di show, tutti increduli a vedere Madonna che insomma ha proposto alcuni brani del suo nuovo progetto discografico e anche di alcuni brani iconici, quindi tutte le persone che ieri si trovavano a Times Square a New York hanno potuto assistere insomma a questa esibizione a sorpresa della signora Ciccone. Buongiorno Davis, sono Fabrizio. Se fosse possibile oggi vorrei ascoltare una canzone di Dionne Warwick. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Fabri, ti abbraccio. Chissà che cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001 per te.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila te le suona.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1,399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Business, la nuova di Dito nella Fiaga, che arriva su Radio Manila dopo il grande successo di Che Fastidio e suona grazie alla scelta musicale di Michele da Cugnè. Ciao Michele, ciao, sono Leo e vorrei dedicare a Sara, una collega, la canzone Viva la Vida dei Coldplay. Grazie. Leo, la tua collega Sara sarà molto felice. Viva la vida, sempre arrivano i Coldplay.

0: Viva la vita, sempre ce lo cantano e ce lo dicono anche i Coldplay, ma ce lo dice anche la nostra Super Super My Love. Ciao Super My Love.
1: Super Love.
0: Ciao.
1: Bello come il sole di oggi.
0: Bella
1: buon
0: tu.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te.
1: Vorrei ascoltare, se fosse possibile, Poetica di Cesare Cremonini. Io ti auguro un weekend strepitoso.
0: Grazie.
1: Ti abbraccio tanto e forte. Chi non vi ascolta è troppo game over. E ti bacio infinitamente, my super super love.
0: Ma anch'io, ma proprio tanto, infinitamente my super love. So che domani anche tu sarai in piazza per il Torino Pride 2026. Saremo veramente tanti. Arriva Cesare Cremonini, Poetica. Anche quando...

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti, su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box con Davis Maidò.

Stessa direzione remix, Paola Iezzi suona su Manila grazie alla scelta musicale di Silvana che ci ascolta da Bagnasco. Ciao Silvana, buon pomeriggio. Ciao Manila, sono Asia di Carignano, vorrei ascoltare Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao Asia da Carignano. 338 50 38 908 il vostro numero.

0: Sorry, scusa, lo siento. I pinguini tattici nucleari ci portano al prossimo audiomessaggio. Sentiamolo.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Ludmilla.
0: Ciao Ludmilla.
1: Sto sistemando il giardino, come sempre, che qui non ci si ferma mai.
0: Mi raccomando, prendine tanta cura.
1: Vorrei tanto ascoltare una canzone di Giuseppe Ferreri, Non ti scordare mai di me, che è una delle mie preferite, appunto, dell'artista, e che nascosta da Giovanni è un game over. Ciao!
0: Ciao Ludmilla, prenditi tanta cura del tuo giardino, perché fiori e piante hanno bisogno di tanto amore, mi raccomando.

0: Non ti scordare mai di me, Giusy Ferreri. Un bacio ancora alla nostra Ludmilla e diamo il benvenuto alla nostra Irene. Ciao Irene.
1: Ciao Davis, siamo Irene e Marcella.
0: E c'è anche Marcella. Ciao Marcella.
1: Mi puoi far sentire le cose che vivi di Laura Pausini, per favore?
0: Come no?
1: Gliela voglio dedicare a Sabrina e chi non ascolta Radio Manile che muove. Ciao Davis, ti voglio bene. Ciao.
0: Ti bacio tanto. Allora dedichiamo tutta, cioè tutta la canzone, tutta, a Sabrina. Amici.

0: ora esatta.
1: Sono le 16:01.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi il lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
11: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su

Due nuovi singoli, due nuovi brani senza interruzioni scelti da voi per aprire la seconda ora dell'Happy Hour con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con Mark Cremont, feat. Serena Brancale, The Colors, Partenope. La scelta musicale è quella di Fabio che ci ascolta da Borgo Manero. Ciao Fabio, buon pomeriggio. E poi è arrivata Malika Yan con Una possibilità. La scelta musicale è quella di Daniele, sempre al nostro numero magico, mi raccomando, tatuatelo sulla pelle, 338 50 38 908. Io so che ce l'avete già tatuato e anche nel cuore. Ciao Manila, ciao Manilosi, sono il principe da Torino, vorrei dedicare la canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, alla mia principessa e dirgli che l'amo infinitamente. Un saluto a Angelo il patataro e chi non ascolta Radio Manila è game over. Proprio a QC sarà per sempre sì. Eh già.

0: pussy.
1: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
4: Ma vai da Totac!
5: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: A Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Michelino Vinovo.
11: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
12: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
11: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Davis My Dog.
15: Io tutto

Michele Bravi, io, tu, lei, lui, la scelta musicale è quella di Francesca che ci ascolta in quel di Saronno. Ciao Francesca, buon pomeriggio. Ciao Manila, sono Tony da Gozzano e volevo chiederti Hardcore di Miss Keta. Grazie, buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Tony, arriva Miss Keta, Giovanna Hardcore.

0: Giovanna Arcord, la nostra miss preferita, Miss Cheta, ci porta al prossimo audio messaggio, poi un messaggio scritto. Sentiamo prima l'audio.
1: Ciao Radio Manila, sono Sara.
0: Ciao,
1: volevo
0: Sara.
1: Ascoltare Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Volevo salutare le mie colleghe e augurarvi un buon weekend a tutti. Un bacio. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Un bacio a te, un bacio anche a tutte le tue colleghe. Però Cesare Cremonini l'abbiamo ascoltato davvero da pochissimo con Poetica, però ti accomuno alla prossima scelta musicale. Ciao Manila, sono Cristina, potrei ascoltare Da Dio di Brescia? Grazie Cristina, certo che sì. Allora questa canzone è anche per la nostra manilosa. Arriva Brescia.

0: Fresh con Da Dio ci porta al prossimo audiomessaggio al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Davis, sono la Ross dal Cock Beach di Pisogno. Questa
0: Ciao,
1: volta
0: la
1: non
0: Ross.
1: Sbaglio il nome.
0: Ma stai tranquilla, figurati.
1: Mi faresti ascoltare per favore?
0: Dimmi un po', Ross.
1: Boh, non lo so.
0: Vai.
1: Riccione, dei
0: Riccione,
1: giornalisti.
0: Andata.
1: Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over.
0: Tutti a Riccione? Facciamo così? Sole, mare? Non solo, dai.
2: Le

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
16: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Muoversi in Piemonte.
20: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A5 Torino Aosta sono possibili disagi alla circolazione tra Quincinetto e Ivrea verso Torino. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 35 è chiusa per lavori a Pamprato. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
19: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
21: Manila. Viabilità.

Trump, grosso mudo, e Federico Scavo, nuovo singolo su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Clotilde da Cherasco. Ciao Clotilde, buon pomeriggio e buon weekend. Ciao Davis, sono Stefano, mi mandi il nuovo singolo di Spagna, era qua vicino a me per un live domenica ma non sono riuscito ad andare, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E no Stefano, da te questa cosa proprio non posso accettarla, cioè tu sei il fan numero uno di Ivana Spagna, è venuta vicino casa addirittura, cioè ti è venuta praticamente a suonare, e tu non sei andato e non sei riuscito ad andare a vedere il suo live. E no Stefano, e no!

0: Lui va a Spagna, Stefano, mi raccomando, che sia l'ultima volta, Stefano, che sia l'ultima volta. C'è il prossimo audio messaggio, sentiamo di chi.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Emma, Chiara, Esther, Elodie.
0: E quanti siete?
1: E vorremmo fare uno in bocca al lupo a Evelyn, che sta facendo la finale di Twirling.
0: Facciamole in bocca al lupo.
1: Gira, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma voi siete belle, proprio all'unisono l'avete urlato, proprio all'unisono, brave, vi meritate Fred De Palma, Anitta e Demischilla.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: A Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscè, Nichelino Vinovo.
9: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Manila Box con Davis Maidò.

0: Orietta Berti, quadri, cuore, picche, fiori, la scelta musicale è quella di Michela. Ciao Michela che ci ascolta da Torino, e dopo Michela arriva il prossimo audio nell'Happy Hour, sentiamo chi c'è. Ciao!
1: Ciao Davis, buon pomeriggio, sono Carmelo.
0: Ciao Carmelo!
1: Mi faresti ascoltare, se è possibile, It's My Life di Bon Jovi? Nel caso non fosse possibile, associami pure a qualcun altro. Ti ringrazio, ti auguro una buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Caro Carmelo, è possibilissimo ascoltare Bon Jovi con It's My Life.

0: My Life, Bon Jovi, c'è il prossimo audio? È vero? Allora salutiamo ancora Carmelo che ha scelto questa canzone e diamo il benvenuto ai nostri prossimi manilosi, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, mi chiamo Andrea e vengo da Torino.
0: E Andrea, quindi un maniloso.
1: Se potevi mettere 100 messaggi di Lazza.
0: Certo che sì, Andrea.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un gay...
0: Ma siete in due, quindi allora era giusto i nostri prossimi manilosi. Ciao ragazzi, buon weekend, arriva Lazza.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato, solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché tutto ciò che

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
5: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
4: E per la pulizia delle facciate?
5: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
11: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
10: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo, appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granoyers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina, calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18.30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernandez. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. È tutto dallo sport.
9: Manila News.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Davis Maidò.
13: In questa

0: Due dischi senza interruzione anche per aprire la nostra terza e ultima ora insieme nelle Piawer di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Abbiamo aperto con Benje Fede, Alex Britti, Viva la Vasca. La scelta musicale è quella di Mauro da Cervere, mentre il nostro amico Alessio da Chivasso sceglie Baby K con il suo nuovo tormentone estivo Tuca Macarena. Si chiama così la nuova canzone di Baby K. Già ti entra in testa, eh? E vabbè, insomma, le canzoni di Baby K arrivano sempre dritte d'estate e rimangono lì. 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Malika ed Elisa.
0: Ciao Malika, ciao Elisa.
1: Volevamo ascoltare Al tuo paese, Malika, di Serena, scusami, Brancale. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E allora andiamo di Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.
2: Mi sei

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
3: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
4: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
3: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro.

0: basso del mercato e degli istituti finanziari.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Davis Maidò.

0: Anche a 20 anni si muore, c'è Blanco nelle Piaura. Questa è la scelta musicale di Consuelo da Grugliasco in provincia di Torino. Ciao Consuelo, buon pomeriggio, siete davvero tantissimi, manilosi come sempre, grazie di cuore. C'è il prossimo audio, ascoltiamolo.
1: Ciao Manila, ciao Marinosi, sono Macio Sanciafre.
0: Ciao!
1: Sentire la canzone di Safe, buona domenica.
0: Qualcuno ha chiuso la porta.
1: A Gianni Marcello, a Stefano Alese, a tutti i migliori. E chi lo ascolta Radio Manila è game over.
0: Un abbraccio, buon weekend, arriva Safe con buona domenica.

Saif con Buona Domenica. 338 50 38 908. Ciao Davis, sono Moreno da Biella e domani arriverò direttamente a Torino per il Pride. Non vedo l'ora che arrivino le 19 per arrivare poi con il corteo in Piazza Vittoria ed ammirare la mia beniamina, ovvero la meravigliosa Ambra. Mi faresti ascoltare la sua canzone iconica Come lei t'appartengo? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ebbene sì, domani il gran giorno è arrivato, il Torino Pride 2026, partenza del corteo alle 14.30 il raduno davanti al Parco del Valentino e poi la partenza del corteo alle 15.30 che poi arriverà nel gran finale, come ha detto giustamente il nostro Maniloso, in Piazza Vittorio a Torino, dove ci saranno i saluti finali e la grande festa di Torino Pride 2026, dove le madrine d'onore saranno i miei pezzi di cuore, ovvero Ambra e Yolanda Lerenga. E noi ce l'ascoltiamo, t'appartengo, e domani la balliamo anche in piazza. Eh sì.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove invitiamo alla prudenza per un carico disperso sulla carreggiata in prossimità del casello Santià per i veicoli in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
16: Manila. Viabilità.
17: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ambiguità così strafatta di coriandoli, ci sono le vibrazioni, la scelta musicale è quella di Luca che ci ascolta da Cervere. Ciao Luca, buon weekend, c'è il prossimo audiomessaggio nell'Happy Hour, ascoltiamolo.
1: Ciao Anima Nera, sono Alessandra e vorrei
0: ciao
1: chiedervi
0: Alessandra.
1: Poi c'è clandestine via Casette Heaven e LDA e se fosse possibile una vostra scelta di Alfa. Grazie che non ascoltare rimanere Game Over. Ciao.
0: Ciao Alessandra, buona la prima. Arrivano LDA e H7 con poesie clandestine. Se basta

0: LDA e H7, poesie clandestine. Adesso chi abbiamo nel nostro happy hour del venerdì? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono il professor Bordone di
0: Buonasera Montà. Professor Bordone.
1: Volevo dedicare ai miei ragazzi della scuola media,
0: sì,
1: che so che ascoltano, alcuni di loro ascoltano.
0: Bravi, bravi ragazzi.
1: Volevo dedicare The Summer is Crazy di Alexia, una canzone che loro non conosceranno, per augurare loro una buona estate, un buon esame a chi ha le terze che avranno gli esami.
0: Certo.
1: Salutarli con grande affetto e salutare anche tutti gli altri manilosi. Un abbraccio a voi, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao professor Bordone, sicuramente i tuoi allievi ti avranno ascoltato, la scuola sta giungendo al termine anche per quest'anno, il tempo vola davvero e avremo ancora modo, no, di fare gli in bocca al lupo a tutti gli studenti che quest'anno dovranno dare l'esame di terza media, dovranno dare la maturità, ma adesso non ci pensiamo, abbiamo ancora qualche giorno davanti a noi, ce la balliamo con Alexia e la sua The Summer is Crazy. Music is the-

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
3: Ma vai da Totac.
4: Divano letto con materasso alto 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Valfenera d'Asti, del 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila Box con Davis Maidò.
13: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
14: I went back to my 17th year, allowed myself to be naive.
15: Dimmi.

0: slow down, puppy.
1: Madonna e Maluma con Madeline. La scelta musicale è quella di Rosaria, che ci ascolta da Carmagnola. Ciao Rosaria, buona serata. Ieri Madonna, come vi ho detto prima, ha inaugurato il mese del Pride con un concerto a sorpresa a New York, a Times Square, dove ha cantato anche il suo nuovo inedito Love Sensation, tratto dall'album Confessions, che sarà in uscita il prossimo 3 luglio. E tra le altre cose ha proposto anche alcuni dei suoi brani più iconici legate a New York, la città che poi ha segnato i suoi esordi. C'è il prossimo messaggio scritto e anche un audiomessaggio per la stessa artista. Andiamo a leggere prima il messaggio. Ciao Davis, come stai? Sono Rosy da Nichelino. Vorrei ascoltare Gaia con Chiamo io, chiami tu, e chi non ascolta Radio Manila è game over. E dopo la nostra amica Rosy che arriva tramite audio a scegliere Gaia.
2: Ciao, sono Laura da Torino.
1: Ciao Laura.
2: Vorrei ascoltare Gaia con Bossa Nostra. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Ciao, una cosa è certa. Gaia sta per arrivare, ma con...

Chi chiama? Chiamo io, chiami tu, chiamate voi manilosi? No, chiamate voi e io soddisfo qui la vostra voglia di musica, come quella di Rossana da Asti, che vuole ascoltare la Gaga con Runaway.

0: alle 15. Passate un bel weekend di sole. Sì, c'è il sole. Che bello. Ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta.
8: Sono le 18 e 4 minuti.
7: Sport.
9: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
9: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
10: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
11: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
10: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
12: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
10: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
13: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
15: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 € al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
14: Zanutta, una casa da vivere.
16: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
17: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
16: E per la pulizia delle facciate?
17: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
18: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
17: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
19: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
20: Fino al 17 giugno, bracciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 € al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
21: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
20: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
22: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
23: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24.

0: 8445. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12, con tute spaziali indossate, si sarebbero rifugiati in una navicella mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ed è il nuovo singolo di Mietta con Mille bugie ad aprire il nostro appuntamento di oggi, il nostro Manila Box Happy Time. Ma buon pomeriggio, oramai quasi verso la serata di questo meraviglioso venerdì 5 giugno da Mariella Vitale. Bentrovati, stiamo insieme fino alle 21 come tutti i giorni del resto con la vostra musica preferita. E dunque vi ricordo immediatamente il numero che vi consente di inviare il vostro messaggio su WhatsApp e scegliere quella che più vi piace, 338 50 38 908. Tra l'altro oggi è venerdì, come ben sapete, è il giorno del Radio Date, quindi moltissime novità discografiche che vi proporrò man mano che andiamo avanti col nostro tempo insieme. Cominciamo dunque con il primo messaggio, avanti.
1: Ciao, sono Jar e vorrei ascoltare Bad di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, e beh, il film dedicato a Michael Jackson ha conquistato moltissimi giovanissimi. Bene, bene, bene, bene, Michael Jackson, bad.

0: sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti dalle 8.30 alle 19. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
7: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con Auto Sì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: ciao Lorella, buon weekend anche te. Siamo in modalità weekend, perché il venerdì è il momento in cui veramente, se non si lavora il sabato e non si lavora la domenica, perché esiste anche quel genere di lavoro dove si è impegnati anche indipendentemente che sia sabato o domenica, anche in quei giorni lì, però insomma sabato e domenica dovrebbero essere i giorni per la maggior parte, credo, quelli del weekend, e quindi già il venerdì a quest'ora, no, uno dovrebbe già aver finito di lavorare, quindi c'è la testa proprio che dice basta per questa settimana, abbiamo finito, e questa è la sensazione che mi piace, anche se in realtà io sono ancora qui, quindi per me il weekend comincerà veramente domani mattina. Sentiamo invece adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Elisa, ho appena ricevuto una notizia che mi ha un po' rattristato, quindi vorrei sentire per favore una canzone di Sabrina Carpenter o Taylor Swift. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Grazie, un bacino.
0: Bacino anche a te, Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Sport.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
17: Manila. Viabilità.
18: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
19: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
20: Manila Box con Mariella Vitale.

lavoro? Ah, oggi si termina prima, pronta per l'uscitona. Brava la Daniela. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy è la canzone che hai scelto per farti riaccompagnare a casa. Allora dunque, buon rientro e buona serata, ovviamente. 338 5038 908, questo è il numero che vi consente di scegliere la vostra canzone preferita sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. E continuo con il messaggio di Paolo. Ciao, se puoi mettimi una canzone di Annalisa. Saluto tutti gli esordienti del San Maurizio e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Annalisa, esibizionista.

0: si dice vista, Annalisa, 18:39. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Manilosi, sono Simone.
0: Ciao Simone.
1: È in viaggio verso una grande cena a Torino. Vi chiedo Senza fine di Gino Paoli. E se non fosse un singolo radiofonico, sorry, scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari. E ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Simone, Simone, ma certo che è un singolo radio, Gino Paoli, Senza fine.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.
3: Senza fine.

0: senza fine.
1: Una canzone scritta da Gino Paoli, in questo caso interpretata dall'autore stesso, ma scritta soprattutto pensando ad un altro grande amore, che è quello di Gino Paoli, che è Ornella Vanoni, che poi interpretò questa canzone come solamente lei poteva fare, ovviamente. E questi due artisti hanno vissuto una storia d'amore pazzesca, una passione incredibile, e difatti questo lo tradisce moltissimo il testo della canzone di Senza Fine, scritta da Gino Paoli proprio pensando ad Ornella Vanoni. Ma sentiamo, allora devo leggere? Ah, ok, ciao a tutti i manilosi, sono Manuela da Cellarengo e questa sera mi piacerebbe ascoltare Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia, grazie, buon weekend a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 08 7839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Stammi la...

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Questa è l'ultima di Carol G insieme a Manu Chao, riconoscibilissimi per lo stile ovviamente. Viajando fuori al mondo, l'abbiamo ascoltata alle 18.53. Questa è la vostra musica preferita. 338 50 38 908. E c'è il messaggio della Stefi da Torino. Ciao Radio Manila, sto andando dal dentista con papà. Posso chiederti i romantici di Tommaso Paradiso? La dedico al mio fidanzato. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

Romantici, Tommaso Paradiso ci fa arrivare così a 3 minuti dal momento in cui incontreremo la nostra redazione giornalistica per le ultimissime news, ma prima c'è il messaggio della Manu. Ciao, sono Manu, potreste mettere a testa in giù di Nasca, ma se non fosse possibile mi farebbe piacere sentire anche gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao Manu, ecco che arrivano gli 883.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico.

0: da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:03.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Aruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla stazione spaziale internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
11: L'economia.
10: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che come da programma arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA, da inflazione incassata a maggio che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Solo gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Manila News.

0: venerdì caldissimo. Non sarà sempre così, purtroppo la prossima settimana avremo un alternarsi di temporali e di sole, ma prima o poi, insomma, spero prima del 21 giugno, cioè il momento ufficiale dell'entrata dell'estate, che le cose, insomma, siano regolari come da catalogo, anzi come da calendario. Sentiamo invece adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Marta, la Somaria Bosco, e volevo ascoltare Voilà di Elettra Lamborghini.
0: Ok.
1: E la volevo dedicare ai miei cuginetti. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, arriva Elettra Lamborghini.

0: chiamo Adeleanna e vorremmo ascoltare
1: Shake It Off di Taylor Swift.
0: E chi non ascolta Radio Manile, game over!
2: Ciao ragazze, arriva Taylor Swift.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
3: Ma vai da Totac!
4: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Ma vai da Totac!
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
9: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero, ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

Radio Manila, ciao Mariella, sono Gabriele da Vigone. Questa sera si va a ballare latino, vedi, e ci sono un sacco di manilosi che ballano o comunque anche vanno a lezione di latino, cosa che io invidio profondamente. Per lui, per Gabriele, c'era Romeo Santos insieme a Prince Royce, questa era Dardos, mentre arrivano le 19:25, ancora la vostra musica preferita, adesso c'è quella di Aurora, di Alba, di Mamma Noemi e Bomber Maschio Alfa, hai capito? Finalmente, caro Bomber, volevamo chiederti se ci potevi mettere la canzone Up To, grazie, chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

19:28 c'è il messaggio di Sergio di Iceretta. Ciao Mariella, se possibile vorrei ascoltare Per te di Jovanotti, la voglio dedicare a mia figlia che tra qualche giorno si sposa. Mamma mia, congratulazioni e auguri. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
2: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Muoversi in Piemonte.
18: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Restiamo sulla A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ricordiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
17: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
19: Manila. Viabilità.
16: Manila Box con Mariella Vitale.
5: No sé

0: Riccardo di Carmagnola che sta andando a fare serata pizza. Buona serata anche a te, Riccardo. 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicola. Sto andando al mio saggio di batteria con la mia famiglia.
0: Bravo!
1: Ti volevo richiedere Poesie clandestine di LDA e H7.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
2: Andiamo!
3: Se bastasse una

Seven, poesie clandestine. Ciao Radio Manila, sono Andrea D'Asti e sto andando dalla mia nonna. Mi potresti mettere Golden delle Huntrix? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
4: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
7: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Bruna di Castagnole, 338 50 38 908, per richiedere la vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao carissima, sono Lori da Biella.
0: Ciao Lori.
1: Volevo richiederti, sì? Ho difeso, se non sbaglio, il titolo dei Nomadi, e dedicarla a tutti i radioascoltatori e augurare un buon weekend a tutti, e chi non ascolta Radio Manila ovviamente è game over. Ciao,
0: certo.
1: Da Lori.
0: Ciao Lori.
1: Da Biella.
0: Ciao, buon weekend anche a te. È vero, hai ragione. Ci sono le canzoni che rimangono veramente, ci emozionano anche, perché no? Questa è dei Nomadi, ho difeso.

0: Ciao Mariella, sono Mari da Novara. Mi metteresti per favore Samurai J con Ossessione? Ma ti ringrazio. Certo. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, buon weekend anche a te. Arriva Samurai J.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.

0: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Devo dire un segreto.
3: La spesa la faccio solo da Conad.
2: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
4: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. Colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. Il rogo di Crans-Montana-Sion in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
9: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito, Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
8: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivato oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la Premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne è in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Ed è tutto, buona serata.
7: Manila News.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: no, Rolling in the Deep. L'abbiamo ascoltata quando arrivano le 20 e 11 minuti primi. C'è la Vitale con voi ancora fino alle 21, dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, sono Stella, come sempre sono arrivata a casa. Mari, stasera volevo ascoltare, vabbè, Lenny Kravitz con LOL. Se sì. Non fosse già passato, se no, no associami pure a qualche altro Manilosa. Ti auguro buona serata e buon weekend. Grazie. Ti abbraccio forte. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
0: Ciao Stella, buon weekend anche a te, Lenny Kravitz.

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
7: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
8: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

di Torino, intanto arrivano le 20:22, siete con Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time e vi accompagno fino alle 21 con la vostra musica preferita. E continuo con il messaggio che arriva da Daniele di Benevagenna. Ciao Radio Manila, volevo ascoltare, se era possibile, una canzone di Vasco Rossi a vostra scelta. La dedico a Denis ed Alex dell'Agriturismo Il Palazzetto di Clavesana. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e game over. Conclude con un ciao ne. Ci sta. No, va bene, dai. L'identità territoriale ci sta. Il ciao ne ci fa riconoscere in tutto il mondo, eh. Non c'è. Ma tu come saluti? Io dico ciao ne, dico cicles. Dico ti piace la menta e allora ci riconoscono subito, giusto così. Ascoltiamoci però adesso Vasco Rossi, questa è Siamo Soli.

0: Siamo soli.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elia e Vittoria.
2: Ciao.
1: Stiamo andando in pizzeria, vorremmo ascoltare Il mio secondo tempo di Max Pezzali.
2: Ok, buona pizzata. Ovviamente arriva Max Pezzali.
3: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che la provinciale 23 del Colle di Sestriere è chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.
12: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Stefano dall'Ombriasco. Mi fai ascoltare qualcosa tra gli anni 90 e 2000? Ma come no, Dance naturalmente, vero? And Lee, Two Times, lì siamo veramente a cavallo perché era del 99 e quindi siamo belli precisi. Buona serata anche a te Stefano e buon weekend naturalmente. 338 50 38 908, siete tantissimi, ma noi siamo operativi 24 ore su 24, quindi in qualunque momento potete richiedere la vostra canzone e prima o poi passa, insomma, in qualche modo, cercando di rispettare ovviamente l'ordine di arrivo. Ma sentiamo chi c'è. Pronti?
1: Buonasera Mariellina, Danilo, ciclista di Cuneo. Finito una giornata lunghissima, impegnativa di lavoro. Dai, adesso andiamo a farci una buona cenetta, ci riposiamo un po' per ripartire domani. Vorrei ascoltare e dedicare a tutti i manilosi che hanno terminato la loro giornata come me quella bellissima canzone di Pino Mango che si intitola Oro, con la voce stupenda e inimitabile del grande Pino. Chi non ascolta Radio Manila 2026 volte che muovere, esatto. Ciao da Cuneo.
0: Ciao, buona serata e buona cenetta ovviamente. Arriva Mango, Oro.

con Oro e ci fa arrivare così alle 20:41. Siete con La Vitale ancora gli ultimi 20 minuti, ancora con la vostra musica preferita. 338 50 38 908 ed è il momento del messaggio che arriva da Azzurra, da Milano, e dice: ciao, vorrei ascoltare Neon di Shiva e se non ci fosse Lento di Boro, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Azzurra, arriva Sfera e Basta insieme a Shiva, Neon.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink.
5: Energy Drink.
4: Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
10: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
11: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
12: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
11: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
14: Scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Scusate, ma siete un po' veramente molto molto molto molto presi dal latino, il venerdì sera, yuhu, bello. Insomma, devo salutare un sacco di manilosi che hanno inviato il messaggio, siete stati tantissimi questa sera, non riesco a passarvi tutti ovviamente, anche perché le canzoni durano un tot e il tempo è quello, e quindi non riesco personalmente a passare 200-300 canzoni, è impossibile materialmente. Però vi leggo tutti e quindi saluto anche Mauro, la Giusi, la Saretta, saluto tutti veramente, non riesco davvero questa sera. E sentiamo, andiamo velocemente perché sono pochissimi minuti a disposizione, ma si continua con la musica, con la vostra musica preferita fino alla mezzanotte perlomeno, e c'è Sergio Milito che vi accompagna con la vostra sempre soltanto protagonista qui a Radio Manila. Sentiamo chi c'è adesso, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Sara. E vorrei richiederti per favore una canzone di Willy Peyote, Burrasca, o un'altra delle sue, come vuoi. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, ovviamente sempre un super game over. Brava. Buona serata, ciao ciao.
0: Ciao Sara, quel singolo non è disponibile, non è un singolo radiofonico, ma di Willy Peyote c'è anche l'ultima, la ascoltiamo proprio insieme a te, Kodak.

mancano 3 minuti alle 21, è giunto il momento anche di salutarci per quest'oggi e per questa settimana. Perché? Perché la Vitale lascia il posto a Sergio Melito, che vi accompagnerà fino alla mezzanotte. Noi ci ritroviamo, se volete, alle 18 lunedì prossimo. E vi lascio con il messaggio che arriva da Daisy. Ciao Radio Manila, sono Daisy e vorrei ascoltare Ogni male di Capo Plaza. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Arriva a Capo Plaza, buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.

nuova, Alexandra Stan, Omar Duso e It's Different, si intitola Talk. Buonasera, buon venerdì 5 giugno da Sergio Melito, si comincia... Si comincia, ci tocca. 338 50 38 908. Comincia il Manila Box in the night, cari manilosi. Quindi che vuol dire? Vuol dire che fino a mezzanotte staremo insieme, 3 ore 3, fate di buona musica, vero? Che sarete proprio voi a proporre, quindi fate lavorare la fantasia. Ricordo il numero 338 50 38 908. Passiamo questo venerdì sera insieme. Buon viaggio in carrozza, si parte con la richiesta di Stella. Ciao Radio Manila, sono Stella. Possibile ascoltare Stelle? Mi pare giusto, di Geolier, o se no qualsiasi altra sua canzone. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Possibilissimo, cara Stelassa. Cominciamo proprio con Stelle, cominciamo con Geolier.

Siamo partiti con Giorgi e Stelle, il Manila Box in the Night ormai decollato, e allora proseguiamo. Buonasera Radio Manila, sono Noemi, vorrei ascoltare una canzone a vostra scelta dei REM. Grazie, chi non ascolta Radio Manila Game.

Nel Manila Box in the Night. Andiamo avanti. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica. Questa sera vorremmo ascoltare Prince con Purple Rain. E là, niente popò di meno che. Ciao Maria, ciao Monica. 338 50 38 908. Continuate a richiedere, manilosi. E intanto noi ci godiamo Purple Rain di Mr. Prince. I never meant-

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: La tua

Sono le 21:21, pronti a riprendere il viaggio del Manila Box in the night. Lo facciamo con la richiesta di Roby. Un saluto da Roby, vorrei ascoltare Mike Oldfield con Foreign Affair. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Caulfield, da spazio alla prossima richiesta.
1: Ciao caro Sergio Merito, sono Cinzia.
0: Ciao Cinzia.
1: Vorrei ascoltare Giovanotti a te, oppure Every Breath You Take. Non lo so chi canta, ma per me è Sting. Dedicare questa canzone a mio marito, l'amore della mia vita. Io ringrazio e che non ascolta Radio Manila, è un super game over. Buona serata.
0: Ciao Cinzia, i Police, Every Breath You Take.

0: Every Breath You Take, i Police, 338 50 38 908. Andiamo avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, ciao Sergio. Stasera sono malinconico, mi manca mia madre, vorrei ascoltare la sua canzone preferita. Lucio Dalla, Attenti al Lupo. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, e lui è Andrea. Andrea, buona serata, buon lavoro.

0: tempo, molto bene, andiamo avanti. Chi c'è? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Erika
2: e Matteo.
1: E volevamo chiedere per due come noi di Olly. E ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over!
0: Per no. due come noi, e quindi la logica vuole che ci sia anche Angelina Mango, non solo Olly. Ciao ragazzi!
3: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Prossima richiesta. Ciao caro Sergio, sono Abib, vorrei ascoltare Per sempre sì di Sal Da Vinci, dedicarla al mio amore Cinzia. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Abib.

0: La prossima, chi c'è?
1: Ora di Maria Solare, se vorrei sentire Cin Cin di Alfa. Grazie mille, buona serata.
0: Grazie Alex, velocissimo, eccola.
2: Come stai? Ci siamo presi a invertito le con l'R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente. La

0: sorriso.
1: 338 50 38 908. Buonasera Sergio, buonasera Manilosi. Vorrei restare anonimo, dedicare la cura di Battiato ad una persona speciale qui al mio fianco in macchina. Grazie mille Sergio. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: E non fate subito i maliziosi. Questa canzone dice una parolaccia, ma no, si intitola Cola, come la bevanda, no? Solo che detto un po' la pugliese, Cola. Sono Nathan Dave, Tion Wayne, Cola o Cola. Va bene. 338 50 38 908. Andiamo, che c'è un vocale che aspetta di essere mandato in onda, questo qui.
1: Ciao, sono Tiziana da Vicoforte, volevo dedicare San Luca di Cremonini a tutto il Parlapà.
0: Ui,
1: grazie, buona serata.
0: Ma grazie a te, è tutto il Parlapà, né?
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì.

Cesare Cremonini, Luca Carboni, San Luca. Ciao, sono Annalisa, vorrei ascoltare una canzone di Rama e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Annalisa, arriva Cabana.

Ciao Radio Manila, siamo Sara e Salvatore, se è possibile potremmo ascoltare Bon Ton. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Bon Ton, Trillionaire, Lazza, Blanco, Sfera e Basta, Michelangelo e Compagnia Bella, eccola qui, ciao.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

si intitola Strump, ovvero strimpellare nel vero senso della parola. Ed è nuova, eh? Grosso modo è Federico Scavo. L'abbiamo ascoltata in apertura di seconda ora di Manila Box in the Night. Cari manidosi, ancora buon venerdì sera da Sergio Melito. 338 50 38 908 le vostre richieste. Ciao Sergio, in partenza per un weekend al mare a Loano, vi sentirò in dub. Mi passi al mio paese di Delia Brancale, Levante, Delia. Grazie Marco, certo, buon weekend. Mi sento una

0: Ciao Radio Manila, sono Maria Luisa di Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare Sono un grande di Tiziano Ferro. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Certo, ciao Maria Luisa, buon ascolto.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non

0: mai accorto.
1: Lasciamo Tiziano Ferro alle 22:12 e andiamo ad accontentare Cristina. Vorrei ascoltare Ernia con Super Classico. Grazie, eccola qui Cristina, ciao.
2: Ora che fai? Davvero?

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

22:18 minuti, torniamo insieme amici, Manila Box in the Night, con voi fino a mezzanotte. 338 50 38 908, ciao Radio Manila, siamo Giada ed Emanuele, ci piacerebbe tanto ascoltare il ridere dei pinguini tattici nucleari, ti ringraziamo, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Giada, ciao Emanuele. A seguire, ciao Sergio, buon weekend, sono Francesco da Borgo Manero, per piacere vorrei ascoltare Buona Domenica di Safe, se non ascolti Radio Manila sei un game over, buon fine settimana, ok?

0: domenica.
1: Safe, buona domenica. Allora, c'è un maniloso che vorrebbe mandarci, credo, solo un saluto prima di andare a dormire, vero?
2: Ciao Sergio.
1: Ciao.
2: Un saluto. Non ti chiedo la canzone perché sto andando a Narnia.
1: Dai.
2: Quindi non te la chiedo, ti mando solo un saluto.
1: Ma grazie.
2: Dal Lago Maggiore.
1: Bello.
2: Dalla bella cittadina di Montrigiasco.
1: Montrigiasco, ho capito, capito.
2: È un paesino.
1: Sì.
2: È un paesino tra l'Alto Vergante e Arona, che Arona è sul lago.
1: Sì.
2: Sei mai stato da queste parti?
1: Sì, anche per lavoro.
2: Ciao, un salutino, ciao a te, tutti i manilosi, buonanotte. Chi non ascolta Radio Manileghe muore. Claudio Arona, ciao ciao.
1: Sogni d'oro, Claudio d'Arona, sono stato assolutamente sì, anche per lavoro, molti locali, e quindi ho un bel ricordo di quella zona, assolutamente sì. Andiamo avanti, ciao Radio Manila, sono Nadia, mi metti Remember the Time di Michael Jackson, se non ascolti Radio Manila sei game over. Perfetto Nadia, ciao.

0: Remember the Time, il grande Michael. Prossimo vocale.
1: E ciao Radio Manila, sono Stefano e insieme a me c'è la meravigliosa Sofia. Sofia,
2: ciao.
0: Ciao.
1: Una vecchia conoscenza della radio. E volevamo richiedere la canzone La Hit dell'estate di Shade, dedicarla a tutti voi. Godetevi un bellissimo weekend. Noi giornata finita, torniamo ad Asti e ci godiamo un po' la serata. Buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila
2: è un super game over.
0: Ciao Stefano, ciao Sofia.

0: E via, prossimo messaggio. Chi c'è?
1: Ciao, siamo Elio per il Federico. Domani ci sposiamo. Potresti mettere la nostra canzone Sunflower di Post Malone? Grazie.
0: Va bene, 338 50 38 908. Continuate a richiedere Manila Box in the Night fino a mezzanotte e via.

338 50 38 908, lasciamo Post Malone. Ciao, sono Samuele, potrei ascoltare Jacopo Martini con Almeno Tu, dovrebbe essere uscita oggi, essere una canzone nuova. Confermo, caro Samuele, nuova di pacca, come si suol dire, eccola qui.

0: Andiamo avanti, c'è il prossimo vocale, eccolo qui.
1: Buonasera Sergio, sono Stefano di Busasco e sto tornando a casa da lavoro e vorrei tanto ascoltare The Final Countdown di Europe e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto, buon rientro e buon ascolto Stefano, ciao.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

È la nuova di Blind, si intitola Bombonera, 22:48 minuti, Manila Box in the Night di venerdì 5 giugno. Sergio Melito fino a mezzanotte a farvi compagnia al 338 50 38 908. Adesso vado ad accontentare Monica. Per lei arriva Celine Dion con The Power of Love.

The Power of Love, Celine Dion, 22:54 minuti, ciao Radio Manila, sono Stefania, volevo ascoltare Ossessione di Samurai J. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buonanotte.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 4 minuti.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

E allora, cari amiche e cari amici, 23:06 minuti, siamo nell'ultima ora di Manila Boxing the Night. Ancora vogliosi di musica? Fatevi sotto 338 50 38 908. Questo è il numero a cui mandare i vostri messaggi, vocali o scritti che siano. 338 50 38 908, vi aspetto. Ciao, sono Massimiliano, mi fai ascoltare Hotel California degli Eagles? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Massimiliano, con piacere, eccola qui.

Hotel California Eagles nel Manila Box. Ciao, sono Simona, volevo ascoltare Non dirgli mai di Gigi D'Alessio. Grazie, buonanotte a te, cara Simona.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sì, sono fatte le 23:20, era Greta Van Fleet, Play Your Games. 338 50 38 908. Prossimo messaggio, ciao Radio Manila, ciao Sergio, sono Paolo d'Asti. Vorrei ascoltare Without Me di Eminem, grazie, buonanotte. Se non ascolti Radio Manila sei game over, buonanotte a te Paolo.

0: Eminem Without Me, 23-25 minuti. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi metti la cura per me di Giorgia, grazie, prego Maria. A seguire ciao Radio Manila, sono Serena, mi metti Romantica di Ultimo, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, buona serata a tutti.
1: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, ultima mezz'ora di Manila Box in the Night. Il prossimo messaggio: ciao, sono Francesca, vorrei ascoltare Whatever It Takes degli Imagine Dragons. Grazie, buonanotte, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buonanotte, buon ascolto a te Francesca, ciao.

Imagine Dragons. Saluto Elisabetta che mi ha fatto andare in cantina, infatti sono tutto impolverato, ma ne è valsa la pena, dai, non lo ascoltiamo mai. Ciao Radio Manila, sono Elisabetta, vorrei ascoltare se possibile la canzone di Drupi, era bella davvero, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ce l'ho fatta, è stata dura carissima, ma ce l'ho fatta. Drupi nel Manila Box.

0: Era il 1988 e portò questa canzone al Festival di Sanremo, il Drupi, e era bella davvero, l'abbiamo ripescata grazie alla nostra Manilosa. Diamo prossimo vocale, sì, eccolo.
1: Ciao
0: qui.
1: Ciao Sergio, ciao. Come stai? Tutto bene?
0: Sì, sì.
1: Sono io, Giusy dalla Loggia.
0: Ciao Giusy.
1: Volevo chiederti una canzone un po' vecchiotta di Eugenio Finardi intitolata 15 bambini, chissà se c'è. Se non ci fosse, scegli tu una canzone di Eugenio Finardi. Questa qui era molto famosa. Grazie. Buona serata, buon fine lavoro. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao, grazie.
0: Ciao Giusy, allora quella canzone, la prima tua scelta, diciamo, non è disponibile, non è in playlist, però ho ripiegato tra virgolette su un'altra canzone, secondo me, molto carina di Finardi, intitolata Dolce Italia, ok? Poi a seguire c'è un'altra manilosa, un po' di manilose mi sa.
2: Ciao, siamo Alice,
3: ciao. Giulia,
2: Nicole,
3: Matilde,
0: ciao.
2: Lulu.
0: Ciao.
2: E volevamo chiedervi se potevate mettere la nuova stella di Broadway e chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Evviva! Allora, ok, arriverà anche la nuova stella di Broadway, prima però è Eugenio Finardi con Dolce Italia.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

Offenbach e Star Sailor, 4 to the floor, 23:52 minuti. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Alessia, vorrei ascoltare bottiglie prive di sfere e basta, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Alessia, buon ascolto, buon weekend.

0: prive.
1: Bottiglie prive, sfere e basta. Si chiude qui il Manila Box in the Right, ma non preoccupatevi, continuate a richiedere la vostra canzone con la signorina Manila 9001, sempre al 338 50 38 908. Io vi aspetto lunedì, nuova settimana insieme, a partire dalle 21, come sempre sarà tempo di Manila Box in the Right. Per il momento grazie per esserci stati, buon weekend a tutti, vi lascio con Ashford and Simpson e la loro Solid. Sergio Melito, un abbraccio, ciao!
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Carola e vorrei ascoltare Rhythm is a Dancer di Snap. E sto tornando a casa dopo una pizzata e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: me.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina 9001, sono il tuo insospettabile Patrick da Borgaro. Sono qui col mio amico Stefano e gli vorrei dedicare Nulla accade di Marrakesh e Gue per celebrare questo momento così importante per lui.

0: Ciao Radio Manila, siamo Denise ed Ezio di Pianfei. Vorremmo fare i complimenti ai nostri figli Giada e Alessio che sono appena diventati cintura marrone di karate, e vorremmo dedicargli Billie Jean di Michael Jackson, oppure se non fosse possibile danza Kuduro.
1: Radio Manila, falla suonare tu!

0: contract.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao, sono Massimo. Mi fai ascoltare Hotel California degli Eagles? La dedico a Maria. Ciao ciuffetto. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Damian, come stai? Volevo richiedere una canzone dei MGMT per favore.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila Box. Estate con noi.

0: Ciao Radio Manila, sono Caterina e volevo dedicare bottiglie vuote dei Pinguini Tattici Nucleari a mio figlio di un anno, che è a casa con il papà.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, buonasera, siamo Dome e Aurorina. Auri voleva chiedervi qualsiasi canzone di Olly. Vi ringraziamo e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Manilosi.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: È l'una.
4: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: Ciao, sono Mavi. Vorrei richiedere Nonostante tutto di Cesare Cremonini con Elisa. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Caterina da Vercelli. Per favore mi mettete I Like the Way You Move dei Body Rockers.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Francesco Pasquale da Cancun in Messico e volevamo che ci mettessi l'amour toujours di Gigi Dag, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

sono Sabrina di Casal Borgone. Sto tornando a casa dopo una lunga giornata di lavoro, molto piacevole. Avrei bisogno però di ascoltare un pezzo che mi carichi per affrontare anche questa serata al meglio, e quindi ti chiederei gentilmente un pezzaccio di Fabri Fibra, perché chi meglio di Fabri Fibra alza le batterie e le energie? E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Sara di Venaria, volevo ascoltare Ossessione di Samurai J e augurare un buon weekend a tutti e un bacio alle mie colleghe di Mirafiori. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un

0: Ciao Radio Manila, sono May. Le notti insonni alcune volte prendono il sopravvento. È possibile ascoltare due di RAF, grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Barbara. Mi faresti ascoltare Ti immagini di Vasco Rossi? Grazie, vi auguro una serena notte. La tua

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al